0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tolle è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Che nome dai ad un sogno?

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights, il suono della notte.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova giornata insieme a voi. Siete su Gli Scombricolati, il vostro programma del mattino preferito. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal nostro entusiasmo contagioso. Talk about, talk about, talk about.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
2: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono qualcosa, Azzolina.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: E chi se ne frega che è lunedì, tanto poi arriva ancora il venerdì. Ciao a tutti, buona settimana, che bella nebbia oggi, ci sta da Dio. Buongiorno a tutti, adios.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Ciao slombricati della mattina. Mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra. Escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
2: Buongiorno combricola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Patrizio, una domanda così a bruciapelo: ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift?
2: Andiamo!
3: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ah sì, ridiamo scombriccolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
2: Mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, radiofonologi, radiofonologi.
3: Ho perso le tonsille.
2: Ciao Max.
4: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Gli scombriccolati del mattino.
0: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
8: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
8: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
9: Pazzesca.
8: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
9: Da brivido.
10: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi,

0: siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Se anche tu, quando vai a trovare tua mamma, lei ti dice: Madonna, figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
2: Ciao Radio Number One. Sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
3: Buongiorno Combricola. Qual è la città che contiene più castagne? È Riccione. Ciao Federico.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Cambia frequenza. La combricola crea dipendenza. Cambia frequenza. La combricola crea dipendenza.
2: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e cominci a cantare. Oh oh oh oh, se fai anche una bella risata. Oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
3: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di radio number one.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto prestigiose, ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
2: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro Don Ascimiento.
3: Questa è la combricola di number one con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
4: Tra poco sugli scombricolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi facevo sentire e niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in 2 mesi mi avete tirato qua Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combricola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
2: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli sgombricolati del mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao sgombricolati.
2: Uè, ciao sgombricolati. Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia, che matti. Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle. L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia, che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
3: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito. E sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
4: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno scombricoli. Se Salvini vi sente la mattina, vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante. A furia di ridere e lacrimoni, uno non vede più la strada. Ciao Matti!
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco!
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: State ascoltando Radio Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Prossimamente sugli scombriccolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Non ho voglia di fare un c***o, c'ho un corso che finisce all'1, ho un esame in inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno,

0: cosa iniziamo oggi? Ah, bello, nuova questa qua. Tiro Mancino, Simona Molinari, si chiama Nuvola. Sentiamola insieme.
1: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.

E che te sei magnata, mo? Che te sei magnata che vedi forma, nuvole a forma di me? Il pezzo è molto carino, avevo visto le preview sui social di Radio Number One, tutte le novità che poi entrano in programmazione la settimana successiva. C'era anche questa nuova di Tiro Mancino e Simona Molinari.

0: eccoli qua i primi della classe. Allora raga, abbiamo chiesto com'è andato il weekend, sentiamo com'è andato il weekend.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, zero titoli da chi di San Manto e buon rientro a tutti. Ma sì dai, il weekend è buono con un ottimo livello di prurigine, dai, diciamo così, però stamattina il mio corpo non è pronto, niente da fare. Comunque stipendio in banca, quindi vediamo le cose sotto un altro aspetto. Ciao, buona giornata.
0: È vero, perché in teoria dovrebbe salire oggi, oggi è il 12.
2: Dovrebbe.
3: Sì.
0: Alcuni sono saliti il 9, altri il 12. It depends.
4: Buongiorno, combricolati. Il mio weekend, da Dio, rilassato, dormito col piumone, perché su a mille, oltre i mille, faceva freddino stanotte, ieri notte. Perciò, bene. Tutto bene.
0: Tutto bene.
4: Grazie.
2: Prego. Prego.
0: Hai mangiato la polenta.
2: Hai
0: mangiato la polenta, hai mangiato i pizzoccheri, hai mangiato la zuppa.
5: Buongiorno, non so se sono più imbarazzanti le scarpe di Pat o le foto con intelligenza artificiale di Sergio.
0: Ma
5: veramente imbarazzanti.
0: Ma dove le ha viste queste cose qua?
3: Le scarpe io non le pubblico mai comunque.
0: E tu le foto con l'intelligenza artificiale?

0: Infatti,
1: lo facevo mille anni fa.
0: Ma cosa è successo?
1: È rimasto un po' indietro.
0: Basta con queste scarpe, Patrizio. Basta con queste scarpe.
2: Ho solo 15 centimetri di tacco. Cosa c'è di male?
1: Che non sono male.

0: insieme a David Guetta, si chiama All Night Long, questa divertente canzoncina che vi augura buongiorno con la combriccolina. Voglio parlare tutta in rima stamattina. Ma cosa ne dite?
1: Buongiorno!
2: È una cosa bella, cara la mia sorella.
3: E che è Carmen.
2: C'è gelato, l'abbiamo bruciato.
0: Barzellettina, per iniziare la giornatina.
3: Sì,
4: buongiorno combriccola. Chi è il ballerino che scotta? Roberto Bolle. Ciao Federico.
3: Siere, queste parti. La foca maestrata.
5: E dopo questa bellissima barzelletta del nostro Federico, credo sia inutile aggiungere altro, perché altrimenti si potrebbe dire che Patromano, se quell'altro bolle, lui farigge. Farigge tutto, dalle stringhe delle scarpe alle scarpe modificate con l'intelligenza artificiale. Non lo so perché lo faccia, ma sono delle scarpe da 40 centimetri in su.
0: Ma non ho capito niente io di quello che ha detto. Cosa significa farigge? Voce del verbo
3: farigge.
5: Farigere, quando prendi l'olio che arriva a temperatura, si farigge.
0: Io farigo, tu farigi, egli farigge.
6: Buongiorno. Stavo gustandomi il mio caffettino e pensavo alla Manuela che ha detto chi dorme non piglia pesci. E le dicevo, cazzo, ma perché io devo svegliarmi e prendere i pesci che a me il pesce non piace?
0: Esatto.
6: Chi dorme non prende una birra. Chi dorme non mangia un cioccolatino. Ecco, allora lì saltare fuori. Oppure chi dorme non prende un bacino dal Sergino. Allora lì mi precipito fuori. Ma per prendere i pesci, passate voi, io no. Passo.
3: Chi dorme non prende un bel plateau royal. Plateau royal con tante ostrichine, C'è quel quadra che non cosa stamattina.
5: Mamma mia.
0: È il delirio del lunedì mattina, ragazzi. È così, sono le 7:15. Giù dalle brande! Arrivano i Coldplay, Speed of Sound.

0: Made of Sound, la canzone dei Coldplay su Radio Number One. Come mai mi è uscita questa voce? Non lo so. Allora, c'è un. Non lo so come mai. Hai attaccato il barzellettismo a tutti i nostri ascoltatori, Sergio. Sentiamo.
1: Un tipo cammina per strada e vede Totti su un albero. E gli chiede: ma Totti, ma cosa ci fai sull'albero? E lui risponde: e che ne so, c'era scritto salice. Ciao.
0: Bella salice. Questa qua,
2: Bello. Bello, mi piace.
0: Salice.
3: Comunque stavo riflettendo che la maggior parte delle canzoni che girano sono rivolte a un pubblico giovane o comunque parlano di robe da giovani, cioè vedo nuvole a forma di te, l'estate mi riporterà da te, ma poi parlano del nightclub, non lo so, del weekend, della discoteca. Ma io ho 45 anni, altro che nuvole a forma di te, vedo mio marito nel letto in parte a me che russa come, non lo so, come uno stantuffo. Ma parlate di bollette, non lo so, parlate di cervicale, di figli adolescenti che fanno impazzire di bollette. Vabbè, buon lunedì.
4: Vabbè, buon lunedì anche a te. Mi sembra di capire che tu non sia proprio di buon umore stamattina. Speriamo che cambi.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
8: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
9: Andrea, pensavo a un tema geniale.
8: Sì.
9: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
8: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
10: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione della Combriccola. Cominciamo dalla Pedemontana, perché sulla Pedemontana Lombarda c'è un veicolo fermo che crea delle turbative, delle code tra Lazzate e Lentate sul Seveso in direzione strada provinciale 35. Poi viene segnalato un incidente sulla 10 tra Genova Voltri e Genova Pegli direzione Genova. Altro incidente sulla 4, la Milano-Brescia tra Seriate e Palazzolo direzione Brescia. Tra l'altro c'è un tratto chiuso per quanto riguarda la rampa di accesso a Seriate. Sempre sulla 4, la Milano-Brescia, ci sono code in entrambe le direzioni, specialmente tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia e poi tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Rallentamenti anche sulla 8, la Milano-Varese tra Castellanza e Lainate Como in direzione Milano e sulla tangenziale nord di Milano. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Matti della Combriccola, buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Lo so che è dura, però quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
2: Brava.
1: Sergio. Allora, anche a me c'è qualcosa che crea una turbativa, un po' come alla gente che sta sulla pedemontana stamattina.
2: Cos'è?
1: Tipo,
2: cos'è?
1: Questo messaggio di questo nostro ascoltatore che è arrivato, beh, nel senso, ci vedo una velata minaccia, non so voi, ve lo leggo. Buongiorno, io sto andando a Como a ritirare il rinnovo porto d'armi a livello sportivo, ocio ragazzi.
2: Beh, però minaccia, essendo sportivo può spararti se sei una sagoma.
1: Se, o se corri.
2: O se corri.
1: Quindi fermi tutti.

0: di Alex Warren su Radio Number One alle 7.29, anzi le 7.30 in questo istante. Che cosa arriva alle 7.30? Il focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione. Il mondo intero è stato colto di sorpresa appunto da questo annuncio pronunciato da Papa Leone ieri al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro. Affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico, il pontefice ha condiviso con i fedeli questo suo problema di salute. I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale. Ritengo opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi. Queste le parole pronunciate dal pontefice. Tra l'altro il portavoce vaticano ha poi aggiunto che l'intervento è previsto per l'inizio di questa settimana e il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è circa 7 giorni. Secondo quanto si apprende, Papa Leone sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma, con un probabile ingresso nella struttura sanitaria fissato per la giornata di domani. Resta confermato, almeno per il momento, il viaggio apostolico internazionale già programmato per il prossimo mese di novembre. E adesso parliamo invece di due dipendenti di un'azienda che svolge servizio di refezione scolastica che lo scorso anno erano state licenziate. Perché? Perché accusate di omessa vigilanza in seguito al ritrovamento di alcune larve di coleottero in un piatto di pasta di rigatoni al sugo servito alla mensa di una scuola elementare di Roncade, in provincia di Treviso, dove sono poi state reintegrate dal giudice del lavoro. Perché? Perché le dipendenti, innanzitutto i dipendenti avranno restituita la loro posizione lavorativa, 12 mensilità perdute, contributi e indennizzo per i danni morali. Il Tribunale di Treviso, in merito della decisione, ha infatti ritenuto che alle lavoratrici fosse difficile poter individuare quelle larve, perché non erano più di 10 per circa 16 kg di pasta distribuiti in due teglie. È una questione di quantità. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One. Baby,

0: Animals, Roar, il pezzo dei Maroon 5 del 2014 che abbiamo riascoltato questa mattina su Radio Number One. Vamos!
1: Domandones del lunedì, attenzione, quello più importante, quello rompighiaccio della settimana.
2: Rompighiacciones.
1: Allora, qual è una cosa piccola, piccolissima, che può migliorarti da subito questa giornata?
2: Ce l'ho.
1: Oh, ce l'hai.
0: Vai.
2: Trovare per strada una piccola busta con dentro 30 piccole banconote da 10 euro.
0: 30 euro quindi?
2: No, 300.
0: Ah, 300, scusa.
1: La miseria.
3: La matematica non è mai stata il mio forte, neanche la geografia.
0: E, quindi 300 euro per strada, una piccola cosa che ti cambia. Sì. A me basterebbe che qualcuno mi portasse la colazione perché c'ho fame, diciamo.
1: Tu? Non è male, non è male l'idea. Trovare un paio di scarpe rockabilly. Per strada, in una busta, anche una busta,
2: in una busta anche tu.
1: Sì, quelle piatte di buste.
2: Ho capito, sotto vuoto.
0: Disseminate buste di roba varia in giro per via Camozzi a Bergamo. E vabbè, un altro bel paio di scarpe rockabilly. Sì, allora, quelle che hai sono bianche e nere. Come le vorresti? Sentiamo.
1: Le vorrei leopardate stavolta.
0: Porca miseria.
1: Sì, sì.
0: Beh, vabbè, bene. Allora, speriamo non le trovi. 393-444-0444. Quella piccola cosa che potrebbe trasformare la vostra giornata. Volevo dirti che Olli, Angelina, Mango e Giuli, per due come noi.
4: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Ma quante buste che trovano per strada i nostri ascoltatori con le cose più disparate all'interno. Tra poco le sentiamo su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
4: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
13: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Number One, Beyoncé, Jay-Z, 2003, il pezzo si chiama Crazy in Love. Se proprio senti la necessità di mettere la sigla, io
1: il
0: ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Abbiamo una sigla per qualsiasi cosa in questo programma. Adesso vado a prendere un caffè. Esatto, la Doriani prende un caffè, la Doriani prende un caffè. Allora, no, due cose volevo raccontarvi invece di questa canzone. La prima è che il celebre riff di trombetta di Crazy in Love,
2: ah, ok,
0: che è diciamo un po' la cosa vincente, no, del pezzo, a Beyoncé faceva schifo, assolutamente schifo, non lo voleva per nessun motivo al mondo.
2: Subito poi... nello studio ha aperto la porta a Diana Ross e le ha detto: ma mettilo, fidati.
3: È così che funziona.
0: Non è stata proprio Diana Ross, è stato il produttore del pezzo, che si chiama Rich Harrison. E l'altra cosa è la frase che dice lei: I'm looking so crazy right now, I'm looking so crazy right now. Ecco, questa cosa qua è nata per in modo spontaneo, lei lo canticchiava così per conto suo davanti allo specchio, guardandosi allo specchio, e basta, ed è diventato un pezzo della canzone. Vedi quando si dice genio, un genio. Sacco di cose, ma non succede mai un tubo di

0: di Cesare Cremonini su Radio Number One.
1: Torna il domandone. Se rivisto è corretto, peraltro.
2: Esatto.
1: Ma succede anche questo. Allora, uscite di casa e trovate una busta per terra. Cosa vorreste trovarci all'interno per migliorare la vostra giornata?
0: Mm-hmm. Mia figlia vorrebbe trovare una busta con dentro un'assunzione firmata per una rivista di moda.
3: Ah, giusto. Bravo.
0: Anche quella mi sembra giusta, sentiamo.
4: Svegliarmi naturalmente senza la sveglia, quando i primi raggi di sole filtrano dalle persiane, sarebbe bellissimo, soprattutto adesso che inizia a essere buio al mattino. Buona giornata.
0: Oh, vedi, quindi una busta con un raggio di sole e senza una sveglia, diciamo. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, se parliamo di cose trovate per strada, non vorrei trovare tutta l'immondizia che c'è adesso in giro per strada, è una roba schifosa, non da adesso, già da un po'.
0: La Madonna, ma c'è tutta questa immondizia in giro per strada.
1: Nel weekend un po' di polvere la porta.
3: Sì, io devo dire la verità, per salire in radio ho le scarpe da ballerina, per saltare da un pezzo di plastica all'altro.
0: Caspita, è così. Preoccupante.
3: Pieno.
0: Guarda, 393-444-0444, questa busta che trovate per strada, che cosa contiene? Come mi migliora questa giornata, questo lunedì? Lick Lee, I Follow Rivers. Questa è Radio Number One.

0: Lick Lee, no. I follow Rivers.
1: No, Lick Lee, è milanese.
0: Ah, le milanese. Ah, non è svedese lei.
1: No, le milanese, Lick Lee, Lick Lee, hai capito?
0: Ho capito.
1: Ma dai, te capisci niente,
2: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 8 e un minuto.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri.
4: Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
5: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
6: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
5: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
6: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
4: Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, il pezzo si chiama Woman. Che meraviglia trovare delle buste per strada con delle cose pazzesche. Oh.
1: Uscite di casa e c'è questa busta lì per terra che vi aspetta.
2: Il bustone, il bustone, la 1, la 2 o la 3.
1: Come ai tempi di Rischia Tutto. Cosa vorreste trovarci all'interno per migliorare la giornata? Sentiamo.
3: Esco di casa, trovo la busta, oggi è lunedì, apro la busta e c'è scritto:
4: dai che venerdì!
2: Sì,
4: dai che bello, è venerdì!
2: La busta con scritto venerdì!
1: Poi lunedì è il massimo!
2: Sì, è il massimo.
1: Vai, ne ascoltiamo un altro!
2: Vai!
5: Ciao scombricolati!
1: Ciao!
5: Io sono... no, non vecchio,
1: Agé,
5: dicono quelli studiati. Mi piacerebbe trovare una busta con un sorriso e un buongiorno da dare a tutti quelli che escono la mattina per andare a lavoro, a scuola, da tutte le parti, che hanno sempre la faccia arrabbiata, incazzuta con tutto il mondo. Su, dai, un sorriso e un buongiorno non costa niente e ci migliora la vita. Ciao ragazzacci, Daniele da Calugate, grazie per la bella musica.
2: Ecumenico, capisce, ecumenico, dice voglio ritrovare questa cosa, ma secondo me il più intimista di tutti è lui. Buongiorno Cobricola, vorrei trovare un biglietto scritto da una certa persona che dice: ci ho ripensato, voglio stare con te.
1: Caspita,
2: ciao da Federico. Pat, scriviglielo.
1: Va bene, dai, anch'io voglio stare con te.
2: Ecco, bravo, bravo.
1: Così ciao Federico.
0: Vorrei provare la stessa cosa, Federico, siamo sulla stessa barca.
1: Cosa, la mattinata degli ex?
2: Possibile, dai.
0: Ma tu lo sai,

0: Bruno Mars con Just the Way You Are su Radio Number One. Ci stava una bella canzone romantica. A quest'ora ci stava.
1: Torna il domandone. Uscite di casa, c'è sta busta lì per terra che vi aspetta. Cosa vorreste trovarci dentro per migliorare la giornata?
0: L'oroscopo della settimana che ci siamo dimenticati.
2: È vero.
1: È vero, caspita.
0: Lo recuperiamo. Abbiamo avuto una, diciamo, un inizio di giornata un po' turbolento da queste parti, però lo recuperiamo, lo recuperiamo. Sì, sentiamo.
3: Vorrei che contenesse un bel assegno o un biglietto del Super Enalotto con la vincita. Un sacco di soldi, un po' per me, un po' per chi amo, e migliorerebbe non solo la mia giornata, ma tutta la mia vita. Ciao Number One, Joe di Ponte di Legno.
1: Un po' anche per quei tre della combricola, se qualcosa avanza.
2: No, al limite il Ponte di Legno lo rifacciamo tutto in acciaio. No. O d'oro anche.
0: Esatto. Un bonus colazioni pagate da qui all'eternità. Appunto, tipo una roba di...
4: Ciao scombricoli. Vale da Cremona. Io ho una busta di svariati milioni di euro.
0: Tutti
4: esentasse. Così giro la macchina e torno a letto.
1: Bravo.
4: Buona giornata.
1: La precisazione esentasse mi fa morire.
0: Così subito gira la macchina e torna a letto, capito? Non neanche dai le dimissioni, cioè proprio gira la macchina e torna.

0: Lo so che non si fa, sono una persona orribile, però mi fa troppo ridere fare il verso a Benson Boone. Allora, Benson Boone su Radio Number One.
1: Brava Giovanna, brava. Anch'io vorrei trovare una busta, a dire la verità più di una.
0: Eh?
1: Più di una.
2: Che cosa?
0: Cosa?
1: Di busta.
0: Busta.
1: Allora, magari nella prima c'è un contratto per un film vestita.
2: Che è un unicum.
1: Un unicum. Sì, sì. Bene, poi sì. In un'altra la foto sulla copertina di una rivista e non il solito paginone centrale.
2: Certo.
1: Ma
0: certo.
1: Soprattutto una fascia da Miss. Da Miss vera. Non la solita Miss Laccio e Reggiseno. Basta.
0: No, miss cosa? Che Miss vorresti essere?
1: Mi spoglio.
2: Mi spoglio, ma ancora qui. Torniamo.
1: È irresistibile per me, non ce la faccio.
2: Torniamo all'inizio.
0: Lo so, è più forte di te.
1: Lo so.
0: Ma Patrizio, avrei una domanda.
2: Mi
0: ma
2: dica.
0: Unicum non era l'amaro?
2: E c'era anche l'amaro, sì. Okay. È vero.
1: Era un momento amaro, state dicendo quello.
2: No, sta dicendo che è un momento nel bar.
1: Ah, ok.
0: Le mie associazioni di idee sono sempre quelle lì.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
4: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Rieccoci insieme. Diversi problemi per quanto riguarda l'autostrada 4, in particolare nel tratto tra Bergamo e Verona. Allora, abbiamo un grave incidente a Pontoglio con lunghe code per chi viaggia verso Brescia. È consigliato uscire a Seriate e rientrare poi o a Palazzolo o a Rovato, ripeto, per chi viaggia verso Brescia. E ancora, sempre sulla 4, c'è un incidente tra Desenzano e Brescia Est. Questa volta la direzione è quella che va verso Milano, con code per 6 chilometri. Sulla 8 la Milano-Varese tra Terminal 1, Malpensa e Castellanza, code per un incidente in direzione Varese. Code anche tra Legnano e Castellanza sullo stesso tratto. E abbiamo poi dei rallentamenti per traffico intenso per quanto riguarda la 10, la Genova-Ventimiglia, per lavori, in particolare tra Finale Ligure e Spotorno, direzione Genova. Traffico intenso anche tra allacciamento A26 e allacciamento A7, sempre direzione Genova. E ancora sulle tangenziali milanesi, su quella ovest di Milano, c'è un veicolo fermo all'altezza dello svincolo per la Valtidone con rallentamenti. Sulla tangenziale invece est, rallentamenti, diversi rallentamenti, in particolare all'altezza di Cascina Gobba. Spostandoci velocemente a Roma e dintorni, segnaliamo un incidente su via Cristoforo Colombo tra il Grande Raccordo Anulare e Piazzale 25 Marzo, e poi rallentamenti sulla Pontina tra Mostacciano e via Cristoforo Colombo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Ieri, mentre stavo creando l'oroscopo che tra poco leggeremo, perché sì, è una mia creazione, non vorrei insomma che andasse perso tante ore di lavoro, capito, a consultare gli astri, a guardare le stelle, insomma a mettere insieme tutte cose, e stavo pensando a quale potrebbe essere il mio nome d'arte per questa nuova carriera che vorrei intraprendere, cioè quella di astrologa professionista.
3: Manuelita
1: Astrocola. No, Manuelita Astrocola. Non è male. Astrocola. Come diceva Batantuono.
2: Come meteopatta, deve essere qualcosa legato a, non lo so, Astromanu, Manuel Manu and the Stars.
3: Bello. Astromanu.
1: Ci sta, ci sta. Sembra un'astronave che sta decollando verso chissà dove.
2: Mamma mia, come sei poetico, Patromano. Vedi,
1: saliamo sull'astromano. E poi non si sa che cosa accade lì.
2: Esatto. Vabbè, così, nel senso, ci penseremo. Magari lo metteremo ai voti dei nostri ascoltatori, che sono assai più creativi di noi.

0: fantastica.
1: Che belle, sei tu fantastico Giovanotti, queste collaborazioni tra appunto il Giova e tutti questi giovani cantanti, no? Prima con Alfa, adesso con Samurai J, bello, ci piace. Le foglie di te, il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato, sono le 8:30, cosa ci racconti Pat nel tuo focus? Sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Vedo, non vedo. Non stiamo parlando di moda, nemmeno di trucchi, nemmeno di tecniche cinematografiche, ma di tatuaggi che un giorno potremmo scegliere di imprimere sulla nostra pelle. Perché? Perché un team di ricercatori dell'Università del Colorado, e già insomma il nome voglio dire già predispone al tatuaggio, ha progettato questa nuova linea di inchiostri per tatuaggi colorati, appunto, che si attivano e disattivano in base al tipo di luce a cui vengono esposti. Bellissimo. La bellezza del prodotto finale risiede nel fatto che è completamente invisibile all'occhio umano, tuttavia se viene esposta ad esempio questo tatuaggio, se viene esposto a luce ultravioletta, questo inchiostro cambia colore nel giro di pochi secondi, assumendo tra l'altro tonalità vivaci. Tattoo che potrebbero segnare una rivoluzione, utili magari anche in campo medico, oppure facilmente nascondibili in base alle occasioni. Vai a trovare la nonna e il tatuaggio non si vede, vai dal fidanzato con gli amici e fai vedere il tatuaggio con la luce giusta. Insomma, questo è il succo. Le Maldive, ah che belle le Maldive, sono già una delle destinazioni più esclusive del turismo di lusso, ma il nuovo Baccarat Hotel and Residence punta a spingersi oltre questo lusso. Il resort ha infatti messo in vendita un'intera isola privata composta da 4 ville, una spiaggia esclusiva, sembra di essere i fichi d'India, una spiaggia esclusiva, una barriera corallina riservata, pure la barriera corallina. Il prezzo? Lo vuoi sapere, Sergio? Vabbè, te lo dico, lo vuol sapere anche la Manu. Soltanto 72 milioni di dollari, circa 18 milioni di dollari per ciascuna villa. E l'acquisto può essere anche effettuato, questa è un'agevolazione, con le criptovalute. Se volete, insomma, Elon Musk insegna. Le 4 ville completamente arredate dispongono di 4 camere da letto, piscina privata di circa 20 metri, palestra, padiglioni per lo yoga, ampie terrazze che si affacciano sull'oceano, sulla barriera corallina privata, eccetera, eccetera. E per chi non vuole acquistare un'isola maldiviana intera, sono comunque disponibili anche residenze singole, fronte mare, con prezzi compresi tra 7 e 11 milioni di dollari, insomma, bruscolini, quisquiglie, è tutto ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: meravigliosa questa vita. L'originale di questa canzone era di un cantante inglese che si chiamava Black, che purtroppo non c'è più, era del 1987. E poi nel 2007 Zucchero ha deciso di regalarci la sua versione appunto di questo pezzo.
1: Uscite di casa, trovate questa bella busta, ragazzi, irrompo. Trovate questa bella busta per terra, che cosa vorreste trovarci all'interno per migliorare la giornata?
0: Irrompe, Patrizio Romano, irrompe!
2: Non avevo capito bene il primo pezzettino del domandone, se i miei due neuroni non erano allineati ancora. Ecco. Comunque, io nella busta vorrei tantissimo trovare due biglietti aerei, uno per Maiorca e uno per Forlì o Rimini. Uno per avere l'appuntamento con il mio Nadal, è il mio eroe da più di 20 anni. Vent'anni di carriera, come mi piace quel uomo. E poi Valentino Rossi, insomma. I miei eroi, i miei compagni, tante. Oh mamma, cosa ne ho fatte per poter vedere le partite o le gare del Valentino e del Nadal.
0: Ma quante ne ho fatte?
2: Vive sognando, muore cagando.
0: È una grande verità anche questa. E non ho capito chi è il primo eroe, però uno è Valentino Rossi, ma il primo non ho capito.
3: Ciao scambricolati, sono Elena. Io vorrei trovare una busta che contenga tre biglietti aerei per me e per la mia famiglia, senza scadenza, con validità eterna, per destinazioni in tutto il mondo a gratis, che posso andare dove voglio io, quando voglio io, senza pagare i biglietti aerei. Ecco questo. Sì, mi piacerebbe veramente, veramente, veramente tanto. Buona giornata.
0: Tesoro, però quando esprimi il desiderio, pensala bene, perché se trovi solo i biglietti, ma poi il soggiorno a carico tuo, cioè magari vai anche alle Maldive, mai presente.
4: Dormo in spiaggia.
0: Esatto, beh, c'è solo quella.

0: di Gaia su Radio Number One. Comunque, per chi se lo stesse ancora chiedendo, l'altro idolo della nostra ascoltatrice era Rafa Nadal, che è maiorchino, giustamente. Allora, tra poco una grande canzone di Radio Number One ci riporta al 1999.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Amazon presenta... Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sono le grandi canzoni di Radio Number One 1999. Che personaggio straordinario, JK di Jamiroquai. Mamma mia, ballava in una maniera pazzesca. E sul palco, io a me era capitato di vedere insomma, un concerto. Era veramente, insomma, un'icona. Era veramente un animale da palcoscenico. Cos'è questo?
1: Il pippone della Doriani. È il pippone più bello che c'è.
0: Canzone che avevo ascoltato era Can't Hit, appunto un pezzo di Jamiroquai che era stato utilizzato nella colonna sonora di un film del 2004 che si chiamava Napoleon Dynamite. E praticamente faceva da sottofondo ad una esibizione di ballo abbastanza goffa del protagonista durante un'assemblea scolastica. Cos'è successo? Fino all'ultimo momento il rischio era quello di non poterla usare, nel senso che il regista, che si chiamava Jared Hess, aveva paura di non avere abbastanza soldi per pagare i diritti del brano, e quindi fino all'ultimo momento sono rimasti un po' in forze e per precauzione ha fatto girare la scena dall'attore anche su altre tracce, tipo Little L, sempre di Jamiroquai, e Michael Jackson, come se una canzone di Michael Jackson costasse meno, diciamo. Certo. Alla fine invece riuscirono ad ottenere i diritti per Candid e appunto è diventata famosa anche per questo motivo, per questa colonna sonora. Hai qualcosa da aggiungere, Patrizio?
2: No, assolutamente no, ma quante ne sa la Doriani?
0: Ti vedo

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Esco a fare un giro con la macchina e trovo per terra una busta. La apro. E cosa contiene?
2: Cosa contiene questa bustina qua?
3: E adesso te lo dico, diciamo.
4: Buongiorno ragazze. Allora, io in questo momento sto aprendo la vostra busta e sto vedendo un all inclusive alle Hawaii con tutte le gitarelle, le varie gitarelle, nelle varie isolotti, e il massaggio hawaiano. Oh, che bello. Ecco, quello lì c'è nella busta. Parto, ciao ragazzi. Sto già.

0: Beatles di Katy Perry a chiudere questa seconda ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 9:01.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Radio Number One Notizie.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen, a loro volta, hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta a largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Scegliere semplicemente una destinazione. Scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer. Il viaggio su misura per te.

0: Olivia Rodrigo, che bello iniziare con questa stupid song, questa terza ed ultima ora della combricola di Radio Number One. Cosa c'è adesso? E di solito ce l'abbiamo alle 8 il lunedì, però oggi abbiamo avuto insomma così un po' di e quindi le 9 va bene lo stesso. L'oroscopo della settimana. Partiamo dai segni più fortunati, come l'Ariete ad esempio. Settimana di grinta e determinazione, vai con la grinta! Sul lavoro arrivano buone opportunità, mentre in amore torna la voglia di mettersi in gioco, siate audaci. Gemelli, le stelle favoriscono comunicazione, amicizie e nuove conoscenze. Una telefonata o un incontro inaspettato potrebbe riservarvi una bella sorpresa. Leone, è il vostro momento per brillare, l'energia in crescita, occasioni interessanti sul fronte professionale. In amore lasciate parlare il cuore. Sagittario, aria di novità e voglia di cambiamento. La fortuna vi accompagna, soprattutto nei progetti personali e nelle iniziative che richiedono coraggio. Ultimo segno fortunato, i pesci, caro Sergio, intuito e sensibilità saranno i vostri alleati migliori. Una bella notizia potrebbe migliorare l'umore e regalarvi maggiore serenità nei rapporti affettivi.
1: Ah, hai capito. I segni neutri, Toro, settimana tranquilla, ideale per consolidare ciò che avete costruito, niente passi affrettati, la pazienza sarà la vostra carta vincente. Cancro, qualche pensiero di troppo potrebbe rubarvi energie, ma senza grandi scossoni. Sei una cancerina tu, Manu? Dedicate tempo a voi stessi e alle persone che vi fanno stare bene. Bilancia, cercate equilibrio tra impegni e vita privata, non tutto si risolverà subito, ma con diplomazia riuscirete ad evitare tensioni inutili. Capricorno, altro segno neutro della settimana, si procede lentamente ma con concretezza. È il momento di organizzare la prossima mossa e non perdere di vista gli obiettivi.
2: I segni sfortunatelli sono fortunatamente pochini. Vergine, attenzione alla fretta e alle troppe responsabilità. Qualche contrattempo potrebbe innervosirvi, ma con ordine e lucidità riuscirete a rimettere tutto a posto. Scorpione, le emozioni potrebbero essere un po' intense, le discussioni dietro l'angolo, evitate le polemiche, contate fino a 10 prima di rispondere. Acquario, qualche imprevisto potrebbe cambiare i vostri programmi, non intestarditevi. Adattarsi alle circostanze sarà il modo migliore per superare gli ostacoli.

0: si chiama così questa canzone di Mika. E questa è Radio Number One, la combricola, c'è una fava.
1: Cioè, sì, se vedo una fava. L'ho vista, è lì per terra, sì, anche lei, sì, con
0: vai,
1: la busta.
0: Vai.
1: La fava refocus, la fava refocus.
0: Ah, incredibilmente non mette la sigla.
1: No, non mette, quindi non mi fila di striscio, mi veniva fuori un'altra forma verbale.
0: Allora.
1: Sì, funziona così. Vabbè, no, povero Sergio, lì che sta smacchinando con tutti i tasti, con tutti i cursori. Allora, ragazzi,
0: fava
1: di focus, la facciamo noi, la sigla. Allora, sempre più aziende, questa è una notizia ormai di dominio pubblico, sia italiane sia soprattutto europee, stanno sperimentando questa settimana lavorativa molto corta. Fortissima, quattro giorni a parità di stipendio, ovviamente, e cresce il dibattito sia sulla produttività sia su quello che può essere il benessere mentale, cioè lavorare quattro giorni su sette. È chiaro che tu devi comunque accumulare un monte ore paritetico a quello delle cinque o sei giornate lavorative, cioè 40 ore, il che significa lavorare cosa? 10 ore al giorno se fai quattro giorni, dai, per fare il monte ore da 40 ore settimanali. La domanda è questa: ma se aveste davvero tre giorni di weekend liberi, weekend lungo, venerdì, sabato, domenica, o magari anche sabato, domenica e lunedì, ogni settimana, che cosa fareste che oggi non riuscite a fare perché il tempo comprime tutto?
0: Un sacco di cose.
1: Io so già. Viaggi senza che ci fosse un domani.
0: No, ma anche solo andare a camminare, fare sport, ma dormire, guardarti una serie TV, qualsiasi cosa, quello che si fanno nel weekend, dipende dai weekend, no?
1: Ma certo. Ci sono quelli più pruriginosi anche.
0: Ci sono anche quelle robe lì.
1: Quello che fa il dritto, quello che fa il dritto anche da quel punto di vista. Inizia il sabato e finisce il lunedì.
2: Porca miseria.
0: Madonna, che cosa
2: sei?
0: A 20 anni. Certo. No, non lo so, nel senso, la domanda è se siete d'accordo. Cioè, preferite lavorare 10 ore per 4 giorni oppure meglio spalmato così avere solo 2 giorni liberi?
1: Sì.
2: No. 4 giorni a manetta e poi 3 giorni liberi.
1: 3 giorni se ti scateni l'inferno oppure non lo scateni, ti riposi. Divanata o allettata.
0: Anche secondo me. Tu, Patrizio, sei d'accordo?
1: Io sono d'accordissimo. Weekend lungo, lunghissimo.
0: Vai. Quindi la domanda sorge spontanea. Drittone, 4 ore, 10 ore al giorno di lavoro, fatturare. E poi relax oppure spalmiamo? Ci c'è 393-444-0444. Venga. Arriva Lazza. Io pensavo di andare avanti a parlare così ancora un po', mi viene un piccone. Che bello, si chiama

0: Il buio davanti di Lazza su Radio Number One, e c'è Pat Romano che si sta trasformando, si sta preparando per la sua trasformazione in meteopatta, e tra poco ci illumina sulla situazione meteorologica di prossimi giorni.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one, Meteo.
1: Buongiorno alle meteopatte, un saluto alle meteopattine canarie guidate dalla nostra Manu Doriani. Beh, per quanto riguarda il tempo direi che ci sono buone notizie in arrivo. Abbiamo sorpassato la fase del weekend con maltempo inizialmente, in particolare venerdì, diciamo all'inizio del weekend al nord Italia, poi soprattutto al centro-sud. Da oggi tempo che generalmente migliorerà, non diventerà buono dappertutto, sì. Buono soprattutto al nord-ovest, parzialmente nuvoloso ancora al nord-est, qualche rovescio, qualche temporale sparso potrà essere ancora presente su parte dell'Emilia-Romagna e poi al centro-sud, ma anche lì poi con le ore migliorerà. Temperature provvisoriamente in calo, condizioni del tempo abbiamo detto in netto miglioramento invece a partire sicuramente da domani, con soleggiamento ovunque, a parte residui, fenomeni sulle estreme regioni meridionali, ma anche lì in via di attenuazione. Temperature in lieve aumento con le massime al nord che potranno oscillare tra 21 e 23 gradi. E poi diciamo che il bel tempo dovrebbe permanere, dovrebbe resistere sino al prossimo weekend, con temperature diurne da inizio estate, direi, quindi estremamente gradevole. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Che belle notizie che ci ha fatto per noi, mamma mia, una bella settimana tranquilla, calda. Allora, stiamo interrogando i nostri ascoltatori sul concetto di settimana corta, quindi lavorare come delle bestie praticamente 10 ore al giorno da lunedì a giovedì, mi sembra di capire, o da martedì a venerdì, it depends, e poi fare anziché 2 giorni di riposo 3 giorni di riposo.
1: Stavo pensando
2: però che arrivi veramente sfinito però alla fine della settimana,
1: però poi no? Ci dai, tutti i fuochi d'artificio che hai messo da parte.
2: Se sei stanco come una bestia, hai pochi fuochi d'artificio.
1: Ricarichi le batterie, dai.

0: doveva farlo insieme a Fulminacci questa canzone. Battutona. Era Giorgia con Parafulmini su Radio Number One. C'è il focus, meglio va.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora buongiorno dalla nostra redazione. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. Sul campo però purtroppo almeno 3 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite a causa dell'ennesimo attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino, in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Ma la tensione è alta anche tra i leader politici e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Donald Trump aveva annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che sia Mosca che Kiev entrambe avevano accettato questo accordo. In realtà il presidente ucraino Zelensky ha detto di non sapere nulla di questa tregua energetica e di stare aspettando i dettagli dal lato americano. Neanche la Russia, sostiene un funzionario americano, al momento avrebbe accettato questo cessate il fuoco, con annessa ira ovviamente di Donald Trump. Adesso veniamo alle vicende interne. In Sardegna c'è chi torna dalle vacanze con un souvenir e chi porta via anche un pezzo di spiaggia. Da gennaio a settembre, pensate un po', l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recuperato qualcosa come 250 kg di sabbia, ciottoli e conchiglie nascoste nei vari bagagli dei turisti in partenza proprio dall'isola, dalla Sardegna, che speravano di passare, come dire, i controlli in modo inosservato. Le avvertenze, i cartelli dunque non bastano, questi angoli di paradiso continuano a essere depredati, trasformando quello che per molti è un semplice ricordo delle vacanze in un problema proprio per la tutela di quello che è il patrimonio naturale, in questo caso di una bellissima regione come la Sardegna. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Mashkena da Sergio Mendes e Black Eyed Peas. Non c'è niente da fare, Pat Romano c'ha proprio il ritmo nel sangue, è pazzesco, è proprio nato showman, così. È su qualsiasi canzone. Di cosa stavamo parlando?
1: Stavamo parlando della settimana produttiva dei 4 giorni a parità di stipendi, ovviamente. E se la cosa vi aggrada, se la fareste, quindi lavorate per 10 ore, 4 giorni e poi 3 giorni di pausa, e magari in quei 3 giorni che cosa riuscite a fare che magari non riuscite a fare attualmente proprio perché il tempo comprime tutto?
2: Io, caro il mio Pat, non ho dubbi, me ne andrei a Sanremo sabato, domenica e lunedì. Mi piace di più, perché così spezzo poi la settimana successiva. Per me sarebbe perfetto. Andrei veramente tutti i weekend, sabato, domenica e lunedì a Sanremo. Tutto qui. Ciao ciao.
1: Anche senza festival. Anche senza festival.
0: Chissà cosa c'è a Sanremo che attira tanto questa nostra ascoltatrice.
3: Ma secondo me dipende dall'orario di lavoro che uno fa. Per un part time o comunque un orario ridotto potrebbe essere interessante, ma chi fa un full time vorrebbe dire fare almeno 10 ore al giorno più eventuali straordinari. E quindi a casa non rientra più, deve tutto organizzare negli ultimi 3 giorni del fine settimana. Non lo so fino a che punto valga la pena, va a finire che poi deve applicare lì il detto, che ne so, una sera da leone e tutti i puntini, ecco. Non sono tanto dell'idea. Ciao, ciao a tutti.
0: Ma ciao. Ciao.
4: Ma se lavori dal lunedì alla domenica, ma se lavori dal lunedì alla domenica, come puoi avere 2-3 giorni liberi? Sono la partita IVA.
0: Allora,
1: il milanese questo.
0: Dipende dal lavoro che si fa. 10 ore al giorno per 4 giorni per molte tipologie lavorative sono tante, è vero, magari alla fine sei più stanco di prima. Io sto cambiando idea, infatti. Sì? Cioè, pensa 10 ore al giorno con voi.
1: Va bene.
4: Porca miseria, hai ragione.
0: mamma mia! Arriva
1: loro.

0: Radio Number One.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
4: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: per il tip.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Che meraviglia, che showman Patromano che se l'è ballata tutta questa grande canzone di Radio Number One.
1: Come fai a non ballarla? Come fai a stare fermo?
0: Come fai? Dai, che siete stati... Chi siete Sunshine Band sulle grandi canzoni di Radio Number One? Comunque secondo me dovresti fare dei tutorial, perché ci sono dei passi che secondo me potrebbero diventare veramente iconici. Dei grandi classici, iconici, tipo quello dell'onda del mare,
1: dell'anguilla di mare, poi il passo anche del vitello azzoppato,
2: Il vitello azzoppato,
0: c'è quella anche ti sparpaglio le robe sul
1: bravissima
0: tavolo.
1: Quella è il numero uno, quella da tutorial tutta la vita.
0: Ma torniamo alle cose serie. La settimana corta.
1: La settimana corta, 4 giorni su 7, 3 potete riposare, ve li concediamo, però dovete lavorare 10 ore al giorno gli altri 4 giorni.
0: Comunque è vero, ci sono dei lavori che non si possono fare così, cioè nel senso dipende dal lavoro che fai. Sentiamo.
3: Buongiorno. Io non sono per niente d'accordo nel fare 10 ore al giorno per 4 giorni. Pensate solo ai muratori d'estate.
0: Madonna.
3: Ai personaggi che lavorano in fonderia e a tutti quegli poveri operai che fanno dei lavori usuranti.
0: Certo.
3: Meglio 6 ore per 5 giorni allora. Buona giornata, Franco da Brescia.
0: Giusto, Franco, come dice lui, anche tipo quelli che asfaltano le strade, i muratori che lavorano nei cantieri in genere, 10 ore sono veramente tanti. Sentiamo.
4: Ciao, io sono Marco da Torino. Io lavoro 11 ore al giorno per 6 giorni alla settimana perché faccio il cuoco in un ristorante.
0: Madonna.
4: Quindi se mi tolgono un giorno o due sono solo contento, non mi dispiace. E perché quello che ha detto che deve lavorare 10 ore, io lo faccio da 40 anni, lavoro 10 ore nei ristoranti da 40 anni, quindi non è una cosa impossibile. Ciao ciao, buona giornata.
1: Caspita, questo fa 60 ore alla settimana, facendo un rapido conto.
0: Puoi lavorare. Adesso voglio dire fare lo chef, no? Con tutti questi programmi che ci sono, fa molto figo, eccetera. In realtà si fanno un mazzo gli chef in cucina. Cioè, ecco, non è tutto oro quello che luccica, faticano di brutto. Vabbè. Mica come voi, che non fate niente dalla mattina alla sera.
1: Giornate perse.
0: Bravo! È il titolo della canzone di Mengoni che ascoltiamo.
5: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Il titolo di questa canzone, scusatemi, di questa canzone nuova di Marco Mengoni, e che bella che è, mamma mia, è proprio intensa. Che momento intenso per chiudere questo intenso programma. È la combricola di Radio Number One.
1: Emozioni a gogo.
0: A gogo. Stamattina, veramente. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti, mi sembra di capire, sì? Confetto conferma, tu conferma, non finito.
2: Je conferma,
0: tu
2: a 3, 2, 1.
0: Allora, bene, grazie Pato Romano per i contributi preziosissimi, grazie, di questa mattina.
1: Grazie soprattutto a quella sagomaccia di Sergio Sironi.
2: E soprattutto,
0: ma
2: grazie.
0: Che cos'è una sagoma? Scusate se vi interrompo.
1: È una persona colorita, una persona che tiene sul morale, che tiene sullo spirito, una sagoma. No, non è una sagoma come bersaglio.
2: Mi hanno disegnato un cerchio sulla schiena, non ho capito bene.
0: Forse sei una sagoma.
2: Devo stare attento a uscire, mi sa.
1: Sì.
0: A domani, raga, ci sono gli spacca notizie, Claudio Chiari e la Fabi. Ciao!
2: Ma come? Non abbiamo salutato la Manu. Facci salutare la Manu.
0: Ciao, salutiamo la Manu. Ciao Manu, a domani.
2: Ma no, siamo noi che dobbiamo salutare te.
1: Ma adesso è Astro Manu, non Astro è più Manu,
2: è vero. È quasi disumano.
0: Ciao Manu.
2: Ciao Manu. Amico, non avere paura di cambiare idea. A volte è l'unico modo per scoprire che avevi torto due volte.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Ben arrivati a tutti voi, Radio Number One, un minuto alle 10, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Stacca notizie, solo su Radio Number One.
0: È passato un altro fine settimana ed è iniziata una nuova settimana insieme a voi con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Un weekend ricco di sport, ma c'è anche chi non ha guardato un tubo come me e forse esatto, anche come te. Siamo in due, non lo so. Formula 1, calcio.
0: No, aspetta, no,
3: so.
0: Niente, però. Niente. Ma io sono stata, sì, guarda, ti dico la verità, all'aria aperta perché c'era un sole meraviglioso, c'era una bellissima, non sembra neanche ottobre. Quindi va, no, bene, perché stare rintanati a guardare la TV? No.
3: Ditecelo, vabbè, voi,
0: però
3: che
0: ci
3: cosa...
0: informiamo.
3: Ditecelo voi che cosa avete visto. Non so, qualcosa di interessante.
0: Qualcosa è successo, dai. No, a parte gli scherzi, comunque poi siamo andati, insomma, a capire qualcosa di più. Intanto, anche oggi abbiamo raccolto per voi un sacco di notizie, come al solito, dall'Italia e dal mondo. Ma partiamo subito con la nostra musica number one.
1: Gli Spacca Notizie.

L'ultimo singolo di Elisa si intitola Kintsugi, la musica di Radio Number One. Quindi ad aprire Elisa il nostro appuntamento di oggi negli Spacca Notizie. No, sono contenta che stanno arrivando dei messaggi di italiani, sì, soprattutto di nostri ascoltatori, che lo sport non l'hanno visto ma l'hanno praticato. In effetti devo dire che anche io ho visto un sacco di runner, runner, quelli che insomma si allenano durante il fine settimana erano tantissimi. Allora, un po' per scaricare anche le tensioni, no? Per rimettersi sicuramente in forma, poi quando c'è il sole è bellissimo. Noi vogliamo subito rovinarvi, rompere le uova.

0: o addirittura no, ho letto corpi di donne sì. nude o seminude avvolte dalla rete sì. Di pesca ancora peggio. Diciamo che la regione Emilia Romagna è intervenuta con una nota in cui si legge che esprime pieno sostegno certo. alla decisione degli organizzatori della fiera di procedere all'espulsione immediata dell'azienda ittica La Selvaggia dal padiglione Italia. Poi loro hanno fatto questo post sì. dove in pratica in sintesi hanno detto che loro continueranno con questa linea e che capiscono che il loro messaggio pubblicitario non è per tutti.
1: Loro hanno detto anche che il loro team marketing è completamente composto da donne che hanno voluto utilizzare questo linguaggio ironico e provocatorio. La nostra campagna, dicono, nasce dalla libertà delle donne di scegliere come rappresentarsi, e quindi loro dicono, se non sono obbligate, se delle donne del marketing decidono di comunicare in questo modo, che male c'è? Loro scrivono. Ragazzi, questa è una
0: vabbè, io faccio fatica a credere che delle donne abbiano pensato a questa campagna pubblicitaria, però chiediamo ai nostri ascoltatori che cosa pensano, insomma, di questo messaggio. Ci sono i Red Hot Chili Peppers.

0: pescizzare il pesce, visto che c'erano delle donne nude avvolte nella rete da pesca in mezzo alle vongole. Mm. No, io mi sto immaginando, no, le persone che la mattina vanno al mercato del pesce, lo chiedo anche a chi ci ascolta, cioè tra anguille, scorfani, sì, ombrine, eccetera, vongole, cozze, se ci fosse lì vicino una donna seminuda, cioè voglio dire, cambierebbe qualcosa nell'appeal, diciamo, del pesce che devi comprare?
1: Secondo me sì.
0: Ah, cioè tu compreresti più allora, pesce
1: No, allora io posso contestare, voglio dire, la liticità, sì, di questa pubblicità, ma ti dico che questa cosa qua, secondo me, alla fine attira molto l'attenzione su quel prodotto, e non voglio aprire tutta la pagina delle due ruote, delle moto, perché anche lì, ragazzi, donna, sexy, sì, sì, e motociclette, alla fine quando vai a Lakeman c'è solo quello, voglio dire,
0: sì, però...
1: gnocca e moto, moto e gnocca, gnocca,
0: no, capito,
1: moto.
0: Però pesce fresco lì, capito, non lo so, boh, cioè non so, poi può essere. Sentiamo un po'.
2: Buongiorno ragazzi, Marcello da Brescia.
0: Ciao Marcello.
2: Io credo che dobbiamo smetterla con questa recita della donna oggetto per la pubblicità, eccetera. Mm. Allora, se la donna si espone nuda in un servizio di pubblicitario, ha scelto lei. Certo. È stata lei a dire sì, va bene, lo facciamo. Perché quando si fanno queste cose e c'è il nudo, prendono anche qualcosa di più con i soldi. Quindi, e poi dove è finito il nudo artistico? Non esiste più. A convenienza c'è il nudo artistico, a convenienza c'è il nudo oggetto. Vabbè, non lo capirò mai. Buona giornata.
0: Allora, quindi scusami Marcello, ti faccio questa domanda. Adesso io non so se tu sei sposato. Quindi se tua moglie domani mattina ti dice: sai che mi hanno proposto di andare nuda al banco del pesce, e siccome è una mia libera scelta, ho deciso che mi metterò lì nuda, mi danno un sacco di soldi, e quindi ho deciso di farlo. Cosa diresti? Immagino di sì, perché insomma, se
1: poi,
0: sei d'accordo.
1: Dobbiamo anche distinguere tra, voglio dire, i diritti di queste donne, delle modelle che posano, che ovviamente sono, voglio dire, loro hanno detto di sì, allora va bene, ok, questo è un discorso, e invece più in generale l'utilizzo, no, del corpo femminile per vendere delle cose. Forse potremmo fare dei passi in avanti. Per me, in me prevale comunque l'ironia in questo momento. Insomma, dai, è ancora in un alveo, no, di ironia.
0: Sì, il problema è che se fossimo in una società dove tutti riescono a distinguere l'ironia e il messaggio ironico, poi ci sono delle persone che purtroppo però hanno magari l'elettroencefalogramma piatto e strumentalizzano, diciamo, questa pubblicità trattando le donne male. Non mi sembra che abbiamo un tipo di società dove questo tipo di messaggio in questo momento si possa utilizzare senza fare danni. Poi vabbè, c'è il gioco, ripeto, però non so. Ma a me non fa tanto ridere, c'è Billie Eilish.

Necessities, Red Hot Chili Peppers, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di questa azienda che è stata espulsa da questa fiera perché ha utilizzato, secondo gli organizzatori, una campagna sessista per pubblicare

0: L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso si intitola Agitare Coca-Cola. Allora, tra poco torniamo su questa notizia di questa azienda che è stata espulsa da questa fiera perché pubblicizzava prodotti ittici con le donne nude tra le vongole. Allora, io devo rispondere assolutamente a questa nostra simpaticissima amica.
1: Allora, se il guscio delle vongole si chiama vulva,
0: no,
2: sì,
1: c'è un motivo.
0: Non si chiama vulva.
1: Quindi facciamoci due domande. Se poi questa campagna pubblicitaria è stata avviata dalle donne, io non griderei tanto allo scandalo. Secondo me gli scandali sono altri.
0: Allora, su questo si può discutere. Il guscio che contiene la vongola si chiama valva, non vulva.
2: Vabbè, ma dai, ma è una vocale, ma sì, ma dai,
0: scusa,
2: ma ci siamo capiti.
0: No, c'è una cosa differente. No, ho capito, ma la vulva è l'organo genitale femminile.
2: Certo.
0: Ok, e la valva è il guscio che contiene la vongola, direi che c'è differenza.
2: Vabbè, dai, più o meno.
0: Va bene.
2: Siamo lì, vulva,
0: certo,
2: valva,
0: più o meno.
2: Una vocale, cosa vuoi che sia?
0: Allora, tra poco torniamo, dai, con i vostri messaggi, sempre che Claudio non si distragga durante le previsioni meteo.
2: Va bene, non mi distraggo.
0: Dai, tra poco.
3: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. Ehi là.
4: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
4: Da solo?
3: No, no, sono con due donne.
4: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi.
6: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi con uno sguardo anche a domani. Allora, oggi lunedì al mattino possibili rovesce temporali su parte del nord-est tra Veneto ed Emilia-Romagna e verso le Marche. Non si escludono locali fenomeni anche in Toscana e al sud. Temperature massime pomeridiane senza grandi variazioni, per lo più tra i 20 e i 25 gradi. Per quanto riguarda invece domani, martedì, tempo stabile con parziali annuvolamenti sul nord e regione adriatica. Ancora qualche pioggia possibile su tutto il sud Italia, Puglia, Calabria e Sicilia. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 11:28 minuti, buon lunedì 12 ottobre a tutti voi. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, tra poco torniamo su questa pubblicità sessista, così è stata definita, di questa azienda ittica che è stata espulsa da una fiera perché ha utilizzato donne nude o seminude tra le vongole, le cozze, le scritte pesce fresco. Le vongole non sono tutte uguali, certo. Insomma, anche la regione Emilia Romagna si è schierata dalla parte di questa decisione.
1: Allora, ti dico una cosa, sono andato a vedere durante la pubblicità sì. Alcune fotografie. Devo dire, non so quanto valga nel nostro discorso, che sono molto molto ben fatte però, sono molto molto belle. E quindi do un altro nudo artistico?
2: Ci torniamo tra poco.

0: Mancino con la classe di Simona Molinari. Nuvole, bossa in blu. Ecco, ho detto proprio la parola che secondo alcuni ascoltatori e alcune ascoltatrici manca un po' in questa, diciamo, campagna pubblicitaria che è stata additata come sessista, quindi l'utilizzo del corpo delle donne affiancato alle vongole e al pesce. Allora, l'azienda dice che questa campagna pubblicitaria è stata ideata completamente da un team femminile, ma questo non c'entra niente, nel senso che il fatto che abbiano, che siano delle donne ad aver ideato la campagna pubblicitaria non rende la campagna pubblicitaria meno sessista, attenzione, cioè non vuol dire nulla.
1: Sì, loro forse valutano questa polemica solamente dalla parte del fatto che le donne, no, utilizzate ovviamente, no, sono delle professioniste e hanno deciso di farlo, ma su quello noi non stiamo, voglio dire, ci mancherebbe anche altro che una donna venisse obbligata a fare delle fotografie, è sull'eticità dell'utilizzo del corpo della donna per vendere i prodotti, ti ricordi, i pneumatici, gomme, moto, il silicone, quando la storia è lunghissima.
0: Allora sentiamo che cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: Ciao, sono Stefania da Sondrio. Secondo me è una questione di buon gusto, di come vuoi promuovere la tua attività. Ok, che va bene che se ne parli nel bene o nel male, ma io preferirei che se ne parlasse nel bene, a prescindere dalla qualità del pesce. Ma queste, diciamo, pubblicità con l'utilizzo di donne così poco vestite, secondo me è una perdita di buon gusto. Lo ribadisco. Ciao, buona giornata.
0: Sono d'accordo.
1: Vero, per questo ci può stare. Loro utilizzano molto, tra l'altro, proprio anche al di là delle donne, no? Questo gioco, no? Questo tra la vongola e l'organo genitale femminile, tutta la loro campagna pubblicitaria gioca molto su queste cose qua, anche prima, al di là di questa polemica legata al corpo delle donne.
0: Vabbè, mi verrebbe da dire siamo ancora lì, ma
3: ciao,
0: sentiamo.
3: Sono Morena da Verona.
0: Ciao Morena.
3: Allora, ho sentito il vostro messaggio, quindi rispondo così. Le ragazze, sarebbe una bella idea quella lì di mettere le ragazze in mezzo al pesce con le reti, però credo proprio nude no, potrebbero mettersi una calzamaglia, che così sarebbero anche più decenti e più carine, perché la decenza penso che venga prima di tutto. Dopo l'idea è anche simpatica. Ciao. Ciao,
1: molto, molto carina la nostra ascoltatrice, purtroppo ti informiamo che la decenza non viene prima di tutto.
0: No, la decenza non viene prima di tutto.
1: È il commercio che viene prima di tutto, quindi questi vogliono vendere e provano questa strada per promuoversi.
0: Guarda, vado a guardare un attimo se sono resi pubblici i dati del bilancio di questa azienda per vedere se effettivamente, perché mi viene
1: aumentato
0: da pensare che abbiano naturalmente ideato una campagna così, magari perché le cose non vanno assolutamente bene, perché se no, capito? Va bene, allora tra poco vi rendo noti i numeri. Intanto c'è Dua Lipa.

0: La voce di Madame Mama non Mama. Allora, vedremo come finirà, insomma, questa vicenda di questa azienda che è stata espulsa da questa fiera per aver utilizzato le donne nude o seminude accanto alle vongole. Attenzione, perché tra l'altro questa decisione, insomma, in questa decisione è intervenuta non solo la regione Emilia Romagna ma anche il MASAF, che ha condannato questo atteggiamento. Il MASAF è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. E quindi, capito, insomma, diciamo, al momento non ne escono benissimo.
1: Chiuderei con ironia con il messaggio di Marco: a me questa cosa delle donne nude indigna molto, per protesta ho comprato subito 15 kg di cozze, così imparano a fare queste cose.
0: Vabbè, comunque erano anche in mezzo alle cozze, c'era Mario, c'erano solo le vongole. Rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
2: Gli spacca notizie.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza

0: Crunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: John Jones, Black Betty, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro sicuramente avete riconosciuto il campionamento, in questo caso di Wycliffe Jean, proprio della canzone Last Night DJ Save My Life degli Indeep del 1982. Allora, mancano pochi minuti alle 12, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Parliamo di cose strane che accadono nel mondo. Tra l'altro io pochi giorni fa ho visto il video di un ragazzo che mangiava le pietre, non so come, deve avere dei denti pazzeschi. Qui c'è qualcuno che in Brasile invece ama talmente i mattoni che se li mangia.
1: non è una notizia, non dovete scegliere la notizia vera, è proprio vera questa storia di questa donna brasiliana di 56 anni, residente in Portogallo, insomma, che ha cominciato a nutrire questa irresistibile attrazione per l'odore dei mattoni fino a mangiarli. E io non lo so se questa cosa possa essere possibile. Posso capire la prima parte della notizia, cioè che ti piaccia l'odore di una cosa strana, no? Vabbè. Tipo l'odore di vernice, l'odore di benzina.
0: Sì, non è che uno che però per dire ama l'odore della benzina, va alla pompa di benzina e se la beve.
1: Certo,
0: insomma,
1: mi sembra un filo troppo, è andato un pochettino oltre. E questo è, tu che sei una super esperta di odori, tu non hai fatto molto pronunciato. Insomma, la comprendi questa notizia? Oppure
0: No, ti dico tanto. Anche perché, insomma, voi immaginate lo sguardo delle persone, perché è iniziato tutto quando lei praticamente passava vicino ai cantieri e c'erano dei mucchi di mattoni, no? Che venivano lasciati, sai, quelli magari lì per terra che non servono. Lei dice di provare una sensazione che non aveva mai provato prima, quindi cioè li trovava irresistibili. Lei ha 56 anni e a un certo punto non ce l'ha fatta più, capito? Quindi ha cominciato a mangiarle. Attenzione, perché lei ha dichiarato che per 7 mesi ha cercato di resistere a questo impulso, perché si sarà resa conto che non era molto normale, no? Poi, senza un apparente motivo, ha iniziato a raccoglierli per strada, li ha comprati alcuni, li ha macinati, ridotti in polveri e mangiati.
1: Vabbè, 2 spaghi con aglio, olio e mattone? No, polvere di mattone.
0: Quindi quando dici quel cibo lì è proprio un mattone, no, in quel caso è il vero senso della parola, capito? Ma poi, mattone, mi è rimasto qua.
1: Ma non è stata male poi? No, non ha avuto problemi.
0: Non lo so, cioè forse li ha ridotti in poltiglia, insomma, ovviamente le hanno detto che ha chiaramente un disturbo del comportamento alimentare, ma secondo me non solo.
1: Alla fine i medici hanno risolto la cosa, le hanno somministrato questa unica infusione endovenosa di carbossimaltosio ferrico, ok? E in 2 settimane le è passato tutto.
0: Ma tu vedi, forse era in astinenza di ferro e si mangiava i mattoni, capito? Sì. Molto semplicemente.
1: Ma così.
0: Meno male che hanno individuato il problema. C'è Madonna. Talk about.

0: The Weeknd, In Your Eyes, la musica di Radio Number One negli spacca notizie. Allora, se piove, te lo dico, sì. Io non c'ho l'ombrello, me lo porto sempre, oggi non l'ho portato perché ho visto che comunque c'era il sole, ci sono dei nuvoloni, nuvole bassa.
1: Tempo è variabile. Tempo è variabile.
0: Vabbè, ma dico qualcos'altro, il tempo è variabile.
1: Il tempo è variabile, l'ombrellino.
0: Ci vuole. Rimanete lì perché stiamo scegliendo tra le tante notizie e non abbiamo ancora scelto.
1: A me piace quella dei club per scambisti vicino,
0: Va bene, ne parliamo tra poco, dai.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 un minuto, tra poco le notizie.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Papa sarà ricoverato al Policlinico Gemelli a partire da domani per sottoporsi all'operazione di asportazione del nodulo dal polmone prevista nei primi giorni della degenza. Il ricovero dovrebbe protrarsi per circa una settimana, salvo complicazioni. Continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzuleino, Gliastra, per una frana, e un 31enne residente del Sassarese. L'uomo è vivo e cosciente, le operazioni per raggiungerlo però si stanno rivelando molto complicate. Mattinata da dimenticare oggi sull'autostrada A4, un incidente tra un camion e due auto sulla carreggiata che va verso Brescia ha causato tre feriti e soprattutto chilometri di code tra Seriate e Palazzolo. Mais sull'autostrada e tratto chiuso. Ha preso 165 multe in 4 mesi tra novembre 2024 e il febbraio 2025, in totale circa 10.800 euro di sanzioni per essere entrata con l'auto in zone a traffico limitato o aver percorso corsie riservate. Ma la donna, un automobilista di Bologna, ha fatto ricorso al giudice di pace dimostrando che si era trattato di un errore di trascrizione della targa e ha così ottenuto l'annullamento di gran parte dei verbali. Sesta giornata in Serie A, la Lazio batte 3-1 il Monza, resta in vetta con l'Inter, frenano le altre big, 0-0 tra Como e Roma, 1-1 del Milan col Sassuolo e per la Juventus a Cagliari. Stasera completano il turno Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

Il nuovo singolo di Somber si intitola My Body Isn't Ready. Mezzogiorno e 7 minuti, buon lunedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, andiamo con ordine, vi sì. portiamo a Padova, al posto di un pub che è stato chiuso, vicino ad una chiesa, apre un club di scambisti. Tra l'altro diciamo che il vicepresidente ha detto comunque noi siamo cattolici, quindi certo. chiederemo al prete di benedire.

0: va ancora ad arricchire la sceneggiatura di questa notizia, sì. Ma è poi una notizia vera, cioè praticamente voi considerate che accanto a questa chiesa, no?
1: Sì.
0: Allora sorge questo nuovo locale per scambisti e ci sarà anche la nuova caserma dei carabinieri nata cioè dalla ristrutturazione dell'ex scuola elementare, quindi chiesa,
1: sì. Certo.
0: Locale per scambisti, carabinieri, cioè quindi gli scambisti, certo, saranno tra la legge e la fede.
1: Non è, guarda, non faccio fatica a pensare, sì, che in una serata, no, di autunno, ecco, magari quando fa un pochettino freddo, ci si possa ritrovare lì dentro tra un bel vicemaresciallo, un
0: magari perché il maresciallo, scusa, magari
1: ma così, preso un prevosto, no, e magari qualcun altro, perché alla fine in questi locali evidentemente della gente ci va.
0: Ma
1: nei paesi è tutto così, no? I paesi sono piccolini e quindi tutte le cose sono 800 abitanti, è veramente piccolo.
0: Guarda che io le notizie più strane di scambisti, di cose, mica le ho sentite, sì, nelle città, le ho sentite provenire dai posti, questi boscati piccoli. Allora, tra l'altro, in questo club si entra con una tessera associativa,
1: sì,
0: l'ingresso si paga a parte fra i 30 e i 40 euro,
1: certo,
0: al piano terra si può bere, ascoltare musica e ci si conosce,
1: certo,
0: sopra invece ci sono 7 stanze privé.
1: Ah beh, giusto così, la tessera tra l'altro si fa all'oratorio, che è lì vicino. Si va. Mamma mia.
0: Va bene, cioè, non aggiungiamo nulla, dai, Cherry Styles.

0: Miles, As It Was. Allora, qui negli spaccanotizie stiamo parlando di questo locale di scambisti che sorgerà vicino ad una chiesa e poi stanno per costruire anche la nuova caserma dei carabinieri. Allora, il proprietario di questo locale di scambisti che sorgerà in questo paese che ha pochissimi abitanti, 800, ha detto che è molto vario, perché la clientela va dai 19enni agli ultra 80enni. Ha detto che l'ultima cliente è stata una signora di 83 anni che cercava un po' di compagnia. Ci sono coppie single, gay, lesbiche, transgender. E attenzione, ha detto che c'è un trend che ultimamente sta prendendo piede, cioè le coppie che praticamente vanno lì dopo la routine di tanti tanti anni, sai, sposate da un po', cercano delle novità e soprattutto gli addii al celibato e al nubilato.
1: Ale, tutto bene, no? Mi sono rimasto un po' inchiodato alla signora 83 anni che cercava un po' di compagnia, perché poi voglio dire, ho capito, però voglio dire, alla fine l'età

0: Se tu hai 30 anni, vai dentro, lì nel locale di scambisti, vabbè, a parte che tu decidi, no? Non c'è niente, non c'è nessuno che obbliga nessun altro. Però insomma, la signora di 83 anni deve sperare, insomma, di trovare un ottantenne a sua volta, no? Un settantenne, insomma, qualcuno più o meno, allora, della sua età.
1: Guarda, ci sono dei residenti che hanno detto, è vero, c'è chi voleva il negozio di frutta e verdura, però dice magari c'è qualcuno anche più in là negli anni che dice magari ci fosse stato quando ero più giovane, no? Che sarebbe andato sicuramente. In questo luogo di scambisti.
0: Allora, non è una novità il locale di scambisti, ci sono dappertutto, e come hai detto tu, è vero che sono in provincia, perché la gente dalle città si spostano, e prevalentemente.
1: Ma noi in città non hai bisogno di spostarti, in città è pieno di questi locali che ci vai a fare, sì, in provincia.
0: Ma tu non vai nella tua città. Dai, ti devo insegnare tutto. Tu vai nella
1: Claudio,
0: città. Vai
1: ma
0: nella...
1: nei locali di scambio. Ma no, guarda, lo so per certo, quindi non mi far dire.
0: No, no,
1: la gente
0: che
1: delle città non va in provincia.
0: Io ero rimasto a di Milano va, che ne so, a Verona. Quello di Verona va a Bologna. Cioè, vai in una provincia vicina per non farti sgamare, no? No, a meno che tu non sia una coppia ufficiale che va e che scambia.
1: Scambisti, cioè voglio dire.
0: Ma c'è anche gente single che entra.
1: Si parla soprattutto. Sì, è vero, però la maggioranza, diciamo, della clientela è costituita da coppie.
0: Comunque abbiamo sviato, ragazzi, perché la notizia era che il don, insomma, il prete, ha detto: va bene tutto, ma io non posso benedire i locali.
1: Ha detto: no, però ha detto: io andrò a farci due parole. Due parole basta. Però non benedirò. Quindi noi chiediamo ai nostri ascoltatori: attenzione! Voi avreste votato per il negozio di frutta e verdura o per il locale di scambisti?
0: Vabbè, vediamo i messaggi.
1: Vediamoli.

0: sei fantastica.
1: Giovanotti con Samurai G, le foglie di tè. Allora, io sto pensando che comunque il club di scambisti vicino alla chiesa, secondo me, causerà un sacco di litigi. Adesso sentiamo un messaggio, perché sai, magari uno dice, la moglie dice, guarda, vado un attimo in chiesa che mi voglio confessare, poi in realtà va dentro il locale, sì, ma è attaccato.
2: Serviva. Non serviva il locale, voglio dire, uno dice, vado in chiesa a confessarmi.
1: Ho capito, però sai, è lì proprio a due
2: accanto.
1: Minuti, è lì. Sentiamo.
3: Guarda che in questi locali ci vanno anche in single, per magari la triangolazione, eccetera, da quello che mi hanno raccontato, non so perché non sono mai entrata, però da quello che mi hanno raccontato, che trapela delle notizie che si sentono anche come voi che raccontate la radio, detto ciò, che si salvi chi può.
1: La triangolazione,
2: interessante.
1: Triangolare adesso assume un altro significato. Allora, rimanete con noi perché tra poco vi portiamo a Venezia, dove tantissime persone, molti turisti, sono stati truffati.
2: Non vedo l'ora, andiamo a Venezia.
4: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
7: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu. 12:26 minuti, buon lunedì 12 ottobre a tutti voi. Siete con Radio Number One negli spacchi notizie ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Tra poco vi portiamo a Venezia, dove flotte di turisti sono praticamente state truffate.
1: Brutta storia. Sai che ho una voglia di andare a Venezia, però non di farmi truffare, non so come dirtelo.
0: No. Non credo che ci sia qualcuno al mondo che abbia voglia di farsi truffare, però è successo. Perché sono state appunto messe in vendita, ma chiaramente non era niente di regolare, delle stanze pensate a 15 euro, che già insomma lì la cifra magari qualcosa ti deve far venire in mente, no?
1: Ma poi non
0: insomma,
1: due turisti, migliaia di turisti,
0: sì,
1: è una truffa a livello colossale.
0: Rimanete lì, ne parliamo tra poco dopo Peggy Goo e Ira Starr.

0: con Aerostar Woman. Allora, vi parliamo di questo fatto veramente incredibile che è accaduto a Venezia, dove il sito dell'hotel Antigo Trovatore è stato hackerato e quindi praticamente sono state messe diciamo disponibili delle stanze a Venezia a 15 euro. Che cosa è successo? Che flotte di turisti si sono presentate con lunghissime code, circa 3.000 persone davanti all'hotel. E che cosa è successo? Che naturalmente appena sono arrivate lì poi si sono rese conto che chiaro che non stavano così le cose, e l'hotel ha immediatamente informato tutte queste persone che non erano stati loro a mettere appunto questo tipo di annuncio. E gli hacker, a parte che dai, allora ok, ci voglio dire, uno sconto ci può stare, però pensare di trovare delle stanze a 15 euro a Venezia,
1: no, vuol dire che o che vai per la prima volta a Venezia, sei un pochettino distratto,
0: insomma.
1: No, tra l'altro questo albergo a 3 stelle che è a due passi da Piazza San Marco dispone solo di 25 camere e quindi quando sono arrivate queste 2.000 o 3.000 persone, tu pensa questi di questo albergo che cosa hanno pensato. Mi sfugge se questi 15 euro poi sono andati agli hacker, sì, in qualche modo avranno recuperato i soldi, non penso che sia stato solo uno scherzo. Normalmente queste stanze costano 10 volte di più, tra 150 a 300 euro, come è normale.
0: Allora, adesso naturalmente diciamo la cosa che preoccupa è non poter sapere quante persone si presenteranno ancora alla reception, e soprattutto per il rimborso, perché insomma i clienti si sono mancati, i clienti, diciamo tutte le persone che sono state truffate hanno detto che Booking per ora non ha dato nessun tipo di supporto, quindi addirittura su Booking hanno trovato questo annuncio,
1: certo.
0: Assurdo, ma ragazzi, quindi vabbè, sai, uno va attraverso una piattaforma come Booking
1: che è affidabile, no?
0: Tu dici vabbè, mi fido, se c'è magari, sai, vogliono lanciare un hotel, adesso uno non lo sa, in realtà c'è da un sacco, però è grave.
1: Io penso anche ai poveri gestori di questo hotel che si sono trovati insomma invischiati in una storia che avrà creato tantissimi problemi anche a loro, no? Perché evidentemente le stanze, però non riesco a capire, le stanze allora non risultavano piene, perché se tutte queste migliaia di persone continuavano a prenotare a 15 euro c'era un meccanismo evidentemente studiato dagli hacker che permetteva di continuare a prenotare queste stanze,
0: cioè tipo
1: queste
0: dava
1: stanze.
0: dava libero a chiunque, infatti, si mettesse. Tra l'altro, insomma, davvero adesso non so come, vabbè, è vero che stiamo parlando di 15 euro, non sono 200, non sono 500 euro, però sicuramente insomma sono tantissime persone. Mi piacerebbe sapere come hanno fatto, no, guarda che hackerare il sito in questo caso anche di Booking, perché ovviamente sono riusciti a fare qualcosa di incredibile.
1: State attenti se vi propongono stanze a 15 euro a Venezia, insomma pensateci su.
0: Esatto, ci sono Killaroy con Justin Bieber.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Vabbè, brutta storia quella che è capitata a queste 3.000 persone che hanno prenotato attraverso Booking queste stanze in un albergo a Venezia, messe diciamo in vendita in pratica a 15 euro. Sì. Poi sono arrivati lì, sono resi conto che in realtà erano stati truffati. Allora, sono arrivati tra l'altro diversi messaggi di persone che hanno avuto dei problemi attraverso le prenotazioni di Booking. C'è Tommaso da Brescia che dice che gli è successo 20 giorni fa con un hotel di Roma, per fortuna poi lì Booking è riuscito a cancellare il tutto. E c'è questa storia qua, sentite.
2: Ciao Vero Dairuno, purtroppo secondo me anche booking.com non è più così affidabile, perché è già successo quest'estate a mio nipote, per esempio, aveva prenotato una casa vacanze e alla fine la casa vacanze non c'erano, avevano frodato tanti ragazzi. Poi booking.com ha promesso di risarcire e rimborsare la spesa più eventualmente, se facevano una nuova prenotazione, la differenza del rincaro, visto che era in alta stagione. A quanto ho capito invece alla fine ha ottenuto solo il rimborso della cifra spesa e la differenza ha dovuto mettercela lui. Quindi bisogna sempre fare attenzione, purtroppo più andiamo avanti più trovano il modo per fregarci tutti. Ciao ciao.
3: Beh, certo.
1: Eccola.
3: Io devo dire, non proprio a difesa di Booking, che mi sono ad esempio sempre trovato bene, no?
1: Anch'io, cioè, devo dire anch'io, assolutamente.
3: Assolutamente affidabile, quindi purtroppo c'è un po' di sfortuna e occhio agli hacker, occhio. Agli hacker.
1: Occhio, insomma, verificare sempre. Dunque, rimanete lì perché sta per arrivare come sempre una grande canzone.
4: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Gini Navatol, Cristina Aguilera, questa canzone che ha molti doppi sensi. Non sapevo che comunque, diciamo, nel periodo in cui proprio uscì sul mercato discografico Radio Disney, Radio Disney ovviamente cercò di mandare in onda una canzone un po' più censurata, perché c'erano troppi doppi sensi. E in realtà la canzone ha a che fare con il concetto del rispetto di sé, però insomma c'erano delle frasi un po' troppo esplicite.
1: Vabbè, ci sta. Allora, domanda: parliamo spesso di ristoranti, di caro prezzi, insomma è uno dei nostri argomenti preferiti, non il caro prezzi ma quello dei ristoranti. In questo caso volete sapere qual è il ristorante più caro del mondo? Verrebbe da dire New York? No. Londra? No. Milano? No. Siamo abbastanza vicini a Milano, però insomma in questo caso andiamo in Svizzera.
0: Sì, è Lugano, a meno di un'ora da Como. Attenzione, non parliamo di cene stellate, ma di cose che si fanno normalmente nel quotidiano, no? Il cappuccino, il pranzo veloce, il menù fast food, la birra, cena di tre portate in un locale di fascia media. Quindi insomma è stato preso in esame tipo di pasto non di livello altissimo, no? Uno medio, e costa tantissimo.
1: Ho capito, però l'80% in più di Milano. Cioè, sai che ho capito,
0: mi sembra un po' no.
1: Allora, in generale il cambio, quando vai in Svizzera, voglio dire, alla fine paghi, no? Paghi tanto, c'è il cambio, insomma, e alla fine c'è una fascia molto molto più alta. Però l'80% in più di Milano e Parigi? È davvero così caro Lugano? Non so se qualche nostro ascoltatore che magari ci ascolta proprio da lì o passa da lì ci conferma, insomma, questa cosa. Ripetiamo, non ristorante stellato, ma un ristorante. Di cosa stiamo parlando? 50-70 euro, quindi l'80% allora, in più vorrebbe dire quasi il doppio?
0: Allora, guarda, qui viene appunto portato l'esempio di una cena di tre portate per due persone in un ristorante medio a Lugano, viaggia intorno ai 145 franchi svizzeri. A Como, per lo stesso tipo di esperienza, siamo circa a 78.
1: Scusa, ristorante medio a 78 puoi mangiare in Italia? Direi di sì, medio, non stiamo parlando di primissima fascia, No, direi di sì.
0: È Lugano. Non tornano molti conti, però vabbè, insomma, dipende quali tipo di ristoranti hanno. No, che Lugano è carissima, ok, però che sia 80%.
1: Sarà la media dei ristoranti.
0: Sì,
1: a Milano trovi anche qualcosa di economico, se sei attento. Probabilmente
0: sì,
1: Lugano.
0: Ma anche se non sei attento.
1: Ecco, Lugano è un po' più piccolina, evidentemente qualcosa di
0: costa
1: più economico
0: tutto.
1: Non c'è.
0: Io mi ricordo di un mio ex collega che a Lugano andava a fare altro, ma te lo scrivo in privato, va bene? C'è Alex Warren.

0: Griffin Sound, Capital Cities, chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Vabbè, non andate a Lugano, no? Rimanete qua a mangiare, capito?
1: Di sicuro. Beh, se avete tanti soldi in tasca o con i contanti, come abbiamo detto prima, esatto, o con la carta, insomma, vedete voi.
0: Va bene, tra poco in arrivo c'è One Match, mentre con gli Spacca Notizie vi aspettiamo come sempre domani mattina a partire dalle ore 10.
1: A domani, ciao!
2: Gli Spacca Notizie. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodfor il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pioneristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
4: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
7: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato. Quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
6: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari, invece, non progetti, ma speranze da Charles Leclerc.
8: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e, continuando a spingere al massimo, spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.
9: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, buon lunedì 12 ottobre, dopo gli spacca notizie è il momento di spaccare. Buon pomeriggio, One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Che però non sento, ragazzi, non sento. Che fine ha fatto lo zio Nasti?
9: Come non mi senti? Uè,
0: no, allora. Ti avevo teso un trabocchetto, capito?
9: Tu la devi finire di sabotarmi, tu ci provi in tutti i modi, ma anche oggi non ce la fa, ragazzi. Oggi perderai in maniera brutta anche, te lo dico prima, poi vedi tu.
0: Io dico solo oggi match altissimo, va bene così?
9: No, oggi cultura.
0: Cultura vera, quella vera, però c'è anche la musica. A proposito di cultura, cominciamo con A Dito Nella Piaga e Miss Italia.
10: One Match. E tu? Da che parte stai?

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Number One, comincia One Match lunedì 12 ottobre, siamo molto carichi. Io, Andrea Ferrari, dall'altra parte lo zio Francesco Nasti. Oggi, come detto, un tema altissimo, di grande cultura, perché ogni tanto vogliamo, no, darci delle arie e alziamo così il livello della nostra sfida. Oggi si parla di arte, di cultura, di pittura e abbiamo scelto una domanda che comunque ogni tanto, secondo me, zio, viene fuori nelle discussioni. Ogni tanto, quando sei ubriaco.

0: Sentiamo oggi dove vuoi arrivare.
1: Prendiamo di riferimento la Gioconda, o Mona Lisa, che dir si voglia, ok? Capolavoro italiano e mondiale, si fanno code astronomiche per raggiungere la saletta del Louvre dove il quadro è esposto, però fondamentalmente, ripensandoci, ok? È davvero un capolavoro indiscusso, straordinario, clamoroso, è un pochino sopravvalutata. Ecco, diciamo, la fama di un'opera d'arte dimostra, diciamo, quanto sia bella, oppure può essere anche un po' il risultato della storia, del marketing, della capacità di diventare un'icona. Avete capito, no? Com'è? Come
0: allora,
1: oggi.
0: Caro Leonardo, che tra colleghi possiamo darci del tu. Perdonalo, lui non sa quel che dice. Quindi oggi la sfida è molto semplice. Una fazione dice che la Gioconda è un capolavoro, l'altra fazione dice che la Gioconda è sopravvalutata.
1: Un pochino, il giusto. Dai, tocca allo zio Rasti, schieriamoci sul ring.
2: All'angolo di sinistra, chiacchierone come un pappagallo al terzo caffè, silenzioso come una sirena nel traffico, atletico come un portiere di biliardino, lo zio Francesco Nasti.
0: A parte che il portiere di biliardino è un grande atleta, ma detto
1: dai,
0: questo,
1: vai, voglio sentire.
0: Tu stai cercando di sminuire la Gioconda?
1: No, quel non è proprio così.
0: Ricordati, quel sorriso enigmatico non è soltanto un'opera d'arte, è una rivoluzione artistica che ha cambiato la storia della pittura, è vero? È vero? È la tecnica dello sfumato, ma anche lo sfondo, il dettaglio, ogni dettaglio studiato cambia il modo di rappresentare una persona, una mente, quella di Leonardo, fuori dal comune, e dopo 500 anni ancora delle domande su quest'opera e tu ti chiedi se è un capolavoro? Allora,
1: ma lo
0: guarda,
1: è
0: TikTok. Guarda, no, tu vai, sì. devi andare avanti a TikTok, devi andare avanti a Instagram, quelli sono i tuoi capolavori.
1: No,
0: quello ti meriti.
1: Non è così, però allora lo è capolavoro, però forse un pochino troppo. Tra l'altro io di Enigma conosco solo quello della Sfinge. Tocca a me, no. Allora.
2: All'angolo di destra, estroverso come una guardia reale inglese, scattante come un Windows 98, trasparente come un muro di mattoni, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E allora anni e anni e anni a studiare la Gioconda sui libri, poi vai al Louvre ed è un quadretto mega protetto che per vederla bene, questa Gioconda, serve il binocolo. Un marasma totale in saletta, gente che si cavalca una sopra l'altra per vedere questo dipinto, molto bello per carità, del Da Vinci. Però
0: è un locale di scambi di copie.
1: No, è questa sala all'interno della Galleria degli Italiani al Louvre, però ecco, non potrei mai dire il contrario del fatto che non sia un'opera fantastica la Gioconda, però secondo me altre opere, e ti dico anche dello stesso Leonardo, non è che vado a pescare altri, avrebbero meritato nella storia anche più attenzione, perché poi altre tesi vengono fuori durante questo programma, però avete capito qual è la mia posizione, un pochino troppo sopravvalutate, quindi è il momento vostro, cari amici all'ascolto.
0: Esatto, quindi schieratevi dalla parte del è un capolavoro oppure dalla parte del è sopravvalutata al 393 444 0444.

0: Home Without You su Radio Number One. Bella sfida, sfida d'arte, oggi sfida alta, è un po' che non ne facevamo, eh?
1: Eh sì, se ne sentiva la mancanza, devo dire, anche perché sono arrivati diversi messaggi che al momento mi supportano. Vuoi ricapitolare qual è il match, te la senti?
0: Match è molto semplice, secondo voi la Gioconda è un vero capolavoro oppure è un capolavoro sopravvalutato? Punto di domanda.
1: È un tantinello.
0: Io guarda, non ho parole, facciamo sentire i messaggi così poi vi spiego la mia teoria, vai.
2: Ciao,
0: vai.
2: Katia D'Alecco, concordo, sopravvalutatissima. Ci sono opere e capolavori anche di altri pittori che secondo me meritavano più fama.
1: Vero.
2: Della Gioconda.
1: Vero.
2: Però poi si sa che l'arte è soggettiva. Buona giornata.
1: Grazie, grazie. Poi questo messaggio, Sabrina dice: sto con Ferrari, vuoi mettere un cenacolo? Beh, a proposito di Leonardo, non è che ci discostiamo da Leonardo, no, in questo caso teniamo da conto il Leonardo da Vinci, il cenacolo vinciano ha un suo perché maggiore rispetto alla Gioconda, no? Però è un po' meno famoso.
0: Ma non è che deve essere il quadro più bello del mondo, basta che sia uno di quelli che hanno cambiato il mondo della pittura. Gusto è personale, la storia dell'arte è un'altra cosa e la Gioconda nella storia dell'arte ha lasciato un'impronta gigantesca. Io, cioè, non ce la posso fare, io vado via, vado al bar. Allora, Luchino!
1: lo chiedi. No, ma sì, è vero, ma forse tu ti stai confondendo e supporti la Gioconda proprio per la storia. Cioè, non è che questa storia che ha avuto è perché è stata rubata 1911, mi sembra.
0: Anche, sì.
1: Non è che questa cosa ha creato il mito e ci siamo un po' troppo focalizzati su quello.
0: No, attenzione. Ecco, è qui che tu confondi le acque. Mm. Tu oggi, vuoi ciurlare il manico? No, perché.
1: Ciurlare il manico, questa me la segno, aspetta.
0: Ciurlare nel manico. Vabbè, comunque dicevo, Vasari, la tradizione artistica. Già nel 500 Vasari celebrava la straordinaria capacità di Leonardo di imitare la natura. La reputazione dell'artista dei secoli di Instagram, voglio dire, non è che si può mettere in discussione. Questo ha fatto un'opera d'arte che ha cambiato la storia di quello che è venuto dopo a livello di opere d'arte. Capisci la grandezza?
1: No, capisco.
0: Francobollo, mica devi guardare il francobollo. È piccola, sì, piccolina, ma di un'intensità, ragazzi. Non scherziamo, non si lasciamo perdere, lasciamo perdere.
1: Va bene, le posizioni sono molto chiare. Andiamo avanti con la nostra musica. Rita ora con It.

0: Rita ora con It su Radio Number One. Ci stiamo chiedendo in One Match se la Gioconda sia un po' troppo sopravvalutata. Non siamo due pazzi, eh? Riconosciamo il valore di un capolavoro inestimabile, però magari ce ne sono altri che hanno avuto un po' meno riscontri nel corso dei secoli, mi viene da dire, rispetto alla Gioconda, e forse sono anche un po' più belli della Gioconda, meritano un po' più di attenzione.
1: Possono essere più belli, ma è proprio quella la grandezza della Gioconda. È per dei significati artistici che, vabbè, insomma, vi spiegherò tra poco, per forza.
0: Intanto però un messaggio lo ascoltiamo al volo, dai, dei tanti che sono arrivati.
2: La Gioconda non è assolutamente sopravvalutata. Mm. Leonardo da Vinci disse che è un genio indiscusso a 360 gradi, un vero artista di altissimo livello, di una sì. grande profondità, un'immensità umana che non ha uguali, perché nessuno ha mai avuto la sua umanità. E disse: la pittura è poesia che si vede piuttosto che si sente. Uno che, come si fa a dire che la Gioconda non è un'opera d'arte immortale?
0: Oh. Grazie. Il voto in questo caso è per lo zio. Qualcosa da sottolineare ulteriormente di quello che
1: ma quante, guarda, tante di quelle cose, ma le diciamo adesso, le diciamo tra poco, perché il tempo stringe.
0: Continuate allora a schierarvi al 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
5: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
6: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
7: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: cosa. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Che dibattimento oggi, arte, cultura, storia, c'è un po' di tutto perché stiamo discutendo sul valore della Gioconda, del quadro di Leonardo da Vinci esposto al Louvre. C'è chi come me dice che è un capolavoro assoluto, chi come quella bestia, Andrea Ferrari, sì, dice che invece è sopravvalutato.
2: Ma no, perché la notorietà non è che equivale alla bellezza del dipinto, cioè la fama misura la popolarità, però non il valore estetico assoluto, secondo me.
1: Ma infatti non sto dicendo quello, a me non interessa la popolarità, io ti sto dicendo che ci sono dei canoni artistici per cui è un capolavoro, è vero, ascoltami Ferrari, pentiti!
2: Vuoi un pugno?

0: Olivia Dean, Baby Steps. Andiamo con un sacco di messaggi arrivati, iniziamo a far ascoltare un po' di voci, un pochettino di opinioni su questa cosa che, vabbè.
1: Sì, lo zio un po' se la sta prendendo male.
0: No, infatti. È un po' sì,
1: Allora, Michela ci scrive, ci dice che per lei la Gioconda è assolutamente sopravvalutata. Poi Rosanna dice, ciao ragazzi, sono d'accordo con Andrea, la donna con l'ermellino, la dama sarebbe, vabbè, con l'ermellino, anche questo dipinto è molto bello, ma se ne parla molto meno. Poi, buongiorno, ho visto la Gioconda, secondo me non è sopravvalutata, ma è una...
0: È una... ciofeca. No, no.
1: Silvi da Bergamo scrive così, quindi zio
0: Leonardo, lì. Leonardo, perdonali, non sanno quel che dicono. In casa vi meritate di avere un Teomondo scrofalo, ve lo dico, quello dovete avere. Oh.
2: Ma ciao Francesco, ciao Andrea.
1: Ciao.
2: Beh,
1: ciao.
2: La Gioconda è un'opera d'arte, sicuramente è sopravvalutata, sono d'accordo con Andrea, perché anch'io quando sono andata così curiosamente a vedere quest'opera, dopo che ho fatto veramente ore di fila per entrare al Louvre, tutti accalcati per vedere questo quadretto in questa teca a distanza, che tutti fotografavano, ho detto ma che cos'è? Tutto qui, mi sono detta tutto qui, quindi Andrea sono d'accordo con te. Ciao,
1: grazie,
2: ciao.
1: Grazie, questo quadrettino in una teca,
0: cioè stiamo giudicando il quadro dalle condizioni in cui le guardiamo e dalla grandezza? Cioè questo stiamo facendo, un capolavoro storico perché è piccolo e allora non è un'opera d'arte magnifica.
1: Ho capito, è già cominciato quello che è il tuo momento dell'appello, in effetti mi sa che è già arrivato.
3: È il momento dell'appello!
0: Eh sì. Allora parliamo della Gioconda, perché iniziamo dal sorriso. Un sorriso che non è un semplice sorriso. Leonardo costruisce un'espressione ambigua a seconda di dove lo guardi, unica al mondo e unica nei tempi. Non so se rendo l'idea. Due, tecnica, visto che me l'avete lanciata, la tecnica dello sfumato è straordinaria. Cioè, Leonardo sfuma i contorni senza creare linee rigide, facendo passare gradualmente le luci alle ombre. Una cosa incredibile, una cosa unica, una cosa... I paesaggi, le montagne, le acque, altre cose misteriose. Poi ogni dettaglio è studiato, è una rappresentazione che cambia il modo in cui faranno i quadri dopo quel quadro. Cioè, quindi è lì che si vede la magnificenza di un'opera d'arte. Ha cambiato le regole. Va bene, ho finito l'appello, potrei dirvi cose. Questa cosa del fatto di essere piccolo o di vederlo in una sala, perché quella che è, insomma, è un po' come quando tu vai allo stadio, la partita è brutta perché sei in un angolo brutto a vederla. No, scusa, la partita rimane bella, rimane una gran partita. Se tu sei un angolo sfigato, la vedi piccola.
1: Ma no, ma non è quello. Ma la stanza in realtà mi sembra sia quadrata e non è che la vedi male solo perché sei lontano. È semplicemente perché è troppo piccola ed è inserita in un contesto un po' così. Vabbè, comunque l'appello lo zio l'ha fatto. Vediamo se raccoglie qualche messaggina. Intanto One Match prosegue anche con la musica di Radio Number One. C'è New Love con Silk City dell'Ellie Goulding.
4: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: New Low Six City Ali Coding su Radio Number One, One Match. Messaggi che sono arrivati dopo l'appello dello zio. Vediamo se c'è qualcuno che sta dalla tua.
1: Vediamo.
2: Vabbè, ma cosa stai a spiegare l'arte a gente che vede soltanto un disegno così? Cioè, è inutile. L'arte è espressione, è sentimento. L'arte è negli occhi di chi la guarda. È inutile. Sì. Vi meritate le tele tagliate. Ecco cosa vi meritate. Quelli che vanno a venerare i tagli sulle tele e la considerano arte.
0: Vabbè, ragazzi,
2: siete degli ignoranti.
0: Addirittura le tele tagliate del grande Lucio Fontana. Sono tanta roba.
3: Quelli sono capolavori. La Gioconda invece no. Ma voi scherzate, ragazzi, ma voi siete fuori.
0: 393-444-0444. L'ultimo singolo di Ernia ora si intitola Dedica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica alla città di Milano, tra l'altro città che ha ospitato Leonardo da Vinci per buona parte della sua vita. Chiusa questa parentesi, a proposito di Leonardo da Vinci, della Gioconda, dell'immensità della Gioconda, pensate che poi è stata ripresa anche da artisti come Andy Warhol, che poi l'ha ripresa in diverse versioni di pop art, Marcel Duchamp, dadaista, che gli ha fatto i baffetti.
2: Quello dei gabinetti.
1: Non è che ha preso...
2: È vero, un Duchamp, quello che...
1: Vero, è vero, esatto, bravo Andrea, vedi, allora hanno preso la dama con l'ermellino? Sì. No! Hanno preso Teomondo Scrofolo? No! Hanno preso la Gioconda, un motivo ci sarà.
2: Quindi la Gioconda è davvero il quadro più bello del mondo oppure è soltanto il quadro più famoso? Se foste davanti a quel dipinto rimarreste incantati oppure pensereste ma tutto qui? 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
5: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: contatto tra noi, Malika Ayan, e continuiamo con la nostra sfida con i messaggi arrivati a proposito della Gioconda. Vediamo un po'.
1: Messaggi, vai!
2: Ma assolutamente sopravvalutata. Tra l'altro, nella medesima sala, in fronte alla Gioconda, c'è un quadro mastodontico meraviglioso che è Le nozze di Cana del Veronese, che non capisco perché non abbia la stessa importanza. È vero che la Gioconda è entrata nel mito più per la sua storia, a mio avviso, che per la sua beltà. Onestamente, c'è tanto di meglio.
1: Secondo me ha ragione la ragazza, perché schiera dalla mia parte. Credo di sì, perché ci sono delle opere. Rimaniamo al Louvre, no? Sì. All'interno del Louvre, perché non c'è solamente la Gioconda. Tanti desiderano visitare il Louvre solamente per questo quadretto che è la Gioconda. Parlo di quadretto per le dimensioni, non azzarderei nel dire che non sia un bellissimo capolavoro di Leonardo. Però non ci sono solo Le nozze di Cana, di cui ha parlato la nostra cara amica all'ascolto. Parliamo per esempio dell'incoronazione di Napoleone, che fa dentro il Louvre, di Jacques-Louis David, che non è
0: Jean-Louis David,
1: no, non era. È il parrucchiere. No, perché questa ricostruzione spettacolare di un momento storico con una quantità impressionante di personaggi, dettagli, quasi un film storico dipinto su tela. La Gioconda che tu sostieni ha un solo protagonista, che è lei, no? Qui c'è un'intera corte, un imperatore, un papa, una quantità di dettagli.
0: Ho capito, ma Lasca, vai a chiedere a Andy Warhol perché ha scelto la Gioconda e non ha scelto Napoleone. Ci sarà un perché? Te l'ho spiegato, ma te lo dicetti.
1: Andrei avanti al Louvre perché c'è anche il bue macellato. È un'opera fantastica da parte di Rembrandt, che fa strano a pensarci, no? Perché uno pensa a sto bue macellato, un soggetto strano, però è proprio per questo che funziona, perché tu arrivi davanti a questo enorme dipinto, assiste ad una scena grandiosa, perché c'è questo animale macellato con una crudezza tale che sembra disgustante. Però dimmi, perché zio, un quadro dovrebbe essere bello soltanto se mostra una donna elegante? Rembrandt, che non è l'ultimo dei cretini, riesce a rendere straordinaria persino questa carcassa. E questa è la differenza tra dipingere un soggetto bello e saper dipingere, capito?
0: Ma tu stai... Allora, la Gioconda ha ogni dettaglio studiato: la postura, le mani, l'inclinazione del corpo, lo sguardo. Nulla è un caso. Mica stai dicendo che è brutto l'altro quadro, Rembrandt, Goya, Pippo Circe, tutto quello che vuoi. Ma la Gioconda, ragazzi, la Gioconda. La Gioconda, che bella Gioconda.
1: Ma c'è tanto altro che merita attenzione, dai ragazzi, nello stesso museo. 393 444 0444 Lady Gaga. Like

0: frittatona di One Match, io sono senza parole.
1: Lo puoi
0: io,
1: dire.
0: Va bene perdere.
1: Lo
0: va
1: puoi
0: bene
1: dire.
0: Perdere. Ma così no. E poi ricordatevi, io chiuderò con questa frase.
1: Sì.
0: La dama tira di più degli scacchi. Continuate a preferire altro. Io preferirò sempre la Gioconda. Avanti così.
1: Guarda che non hai ancora detto che hai perso. Non hai ancora
0: sì,
1: detto.
0: Sì. È modesto fa. Vai vai.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: è Andrea Cazzullo Barbero Brum Brum Ferrari.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie. In effetti
3: tutte,
1: siete d'accordo. Scusami,
3: sì,
1: ti
3: sì,
1: faccio
3: sì,
1: quest'ultima considerazione, no? Cioè, se questo quadro, la Gioconda, fosse appeso in una casa privata qualunque, in un museo qualsiasi in mezzo ad altre 100 opere di medio livello, no? Stessa esposizione delle altre, ti fermeresti ad ammirarla oppure no? Secondo me no.
0: Va bene, ognuno continua.
1: No, no, voglio la risposta, scusa.
0: Ragazzi,
1: cioè, non è
0: ma
1: che...
0: io sto delle ore davanti a quel sorriso che non si capisce ancora dopo 500 anni da che parte va e cosa pensa, e tu mi stai chiedendo se...
1: Vabbè, capito,
0: allora, continuate a chiedervelo.
1: Abbiamo scoperto...
0: Tra,
1: sì,
0: tra
1: dimmi,
0: 2000
1: dimmi.
0: Anni ce lo chiederemo ancora.
1: Bene, abbiamo scoperto anche oggi uno zio Nasti Stendhal, con la sindrome proprio. Grazie zio Nasti per essere stato con noi, per aver partecipato. Grazie.
0: Grazie a te Andrea Blu Ferrari per questo inizio spumeggiante di settimana.
1: Grazie, domani. Grazie. Noi torniamo domani dalle 13, sempre con One Match. Ora c'è Stefano Federici, eccolo.
4: Buon pomeriggio a tutti. Come state? Tutto a posto?
1: Beh, lo zio non sta molto bene.
4: Ma dai, che lo zio sa incassare. Tu invece sorridi
0: esatto.
4: Con un dentifricio Urbans.
1: Dai, ora inizia il pomeriggio number one con Stefano Federici fino alle ore 17. Grazie a tutti, ciao!
0: A domani, ciao!
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi.

0: Buon pomeriggio a tutti. Parte una nuova settimana ringraziando come sempre Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Nasti. Sono le 14 in questo istante, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Emergono nuove verità per quanto riguarda la morte avvenuta nel 2013 a Siena di David Rossi, manager di MPS. Secondo la commissione d'inchiesta, una persona nel vicolo ha atteso che morisse dopo il volo da una finestra. Era tutto organizzato, pensiamo all''ndrangheta. La conclusione arriva direttamente dal presidente Vinci dopo l'audizione dei RIS, con un video da cui si deduce la presenza di qualcuno che non poteva essere un semplice passante. Il Papa sarà ricoverato al Policlinico Gemelli a partire da domani per sottoporsi all'operazione di asportazione del nodulo dal polmone prevista nei primi giorni della degenza. Il ricovero dovrebbe protrarsi per circa una settimana, salvo complicazioni. Continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzuleino, Liastra, per una frana, e un 31enne residente del Sassarese. L'uomo è vivo e cosciente, le operazioni per raggiungerlo però si stanno rivelando molto complicate. Ha preso 165 multe in 4 mesi, tra il novembre 2024 e il febbraio 2025, in totale circa 10.800 euro di sanzioni per essere entrata con l'auto in zone a traffico limitato o aver percorso corsie riservate. Ma la donna, un automobilista di Bologna, ha fatto ricorso al giudice di pace, dimostrando che si era trattato di un errore di trascrizione della targa e ha così ottenuto l'annullamento di gran parte dei verbali. Roma rapina di grande effetto scenico ad un ufficio postale, in azione due malviventi che indossavano maschere di Halloween. Questa mattina hanno atteso l'arrivo della direttrice e dei dipendenti si sono fatti consegnare circa 100.000 euro prima di fuggire. Sesta giornata in Serie A, la Lazio batte 3-1 il Monza e resta in vetta con l'Inter, frenano le altre big, 0-0 tra Como e Roma, 1-1 del Milan col Sassuolo e per la Juventus a Cagliari. Stasera completano il turno Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Domenica motoristica, la incorniciare per i colori italiani, Bezzecchi torna a vincere in MotoGP, primo sul traguardo del Gran Premio di Indonesia, mentre in Formula 1 Kimi Antonelli, terzo a Singapore, porta il vantaggio su Russell a 102 punti e nel prossimo Gran Premio ad Austin potrebbe già laurearsi campione del mondo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi!

0: pomeriggio number one.
1: Ma ditemi un po' come state, com'è andato il weekend e soprattutto com'è partita la giornata, con il piede giusto o con il piede rovesciato? Raccontatecelo su WhatsApp, c'è Liga.
2: Più

0: lavorativamente parlando con il piede giusto oppure no?
1: Ciao Stefano, per qualche minuto ci sono. Dico, sono partito col piede da piccione.
0: Ecco.
1: Il fine settimana l'ho passato insieme ai piccioni.
0: Perfetto.
1: E ieri sera ho visto la nonna piccione che se l'ha vista brutta perché è stata minacciata da un'altra. Che di dire che un suo figlio non è suo figlio, e lei ha degli occhi molto molto rapaci, proprio da uccello. Cucu, cucu, cucu.
0: Se avete capito, fortunati voi. Se non avete capito nulla, tranquilli.
2: Bevete di meno.

0: Beh, devo dire che lunedì è cominciato col piede storto, curvo, monco, zoppo.
1: Addirittura.
0: Anche quasi amputato, ma... Vabbè, dai, poteva andare anche peggio.
1: Ciao. Mettiamola sotto questo punto di vista. Quando uno ti dice poteva andare anche peggio, va bene così.
2: Ciao Stefano, mister Marcello, buon inizio settimana. E domenica ho perso male. Bugiardo il risultato. 4-0 che fa male, ma per quello che si è visto in campo troppo pesante. Ciao Stefano, un abbraccio.
1: Un abbraccione anche al mister. 393-444-0444. Tra pochissimo l'ennesima ricerca fatta nel weekend che ha riconfermato che noi italiani siamo un popolo di mammoni e soprattutto un popolo di bamboccioni, perché lasciamo la casa dei genitori all'età di 30-31 anni, e non solo per comodità, notizie che tra poco verrà approfondita, ma prima la musica, come sempre scelta dai nostri programmatori che salutiamo e abbracciamo con Talk to Me, Damiano David.

0: to me, Tylan e Rogers con Damiano David, appena sentiti qui su Radio Number One. Prima di parlare dei bamboccioni, volevo anche salutare naturalmente tutti quelli che ci stanno raccontando com'è la situazione meteo dai loro posti d'ascolto, e andiamo nel Principato di Bazizza.
1: Ciao Stefano, dal borgo medievale di Bazizza, Lori sempre presente.
0: Grazie.
1: Oggi c'è un'arietta che sembra che porti nevi. Freddissima. Ciao a tutti.
0: In effetti, in quota è cambiata l'aria. C'è quest'aria gelida, mi dicevano 6 gradi in Alta Valle Camonica questa mattina. Insomma, quei 6 gradi lì al 12 ottobre fanno pensare ad un inverno piuttosto freddino, soprattutto in quota. Grazie a Lori di Bazizza. Siete su Radio Number One.

come vi dicevo tre minuti fa, l'ennesima ricerca fatta proprio lo scorso weekend ha riconfermato che gli italiani sono un popolo di mammoni e bamboccioni, e la penisola purtroppo si conferma il regno indiscusso, dicono gli esperti, dei fuorisede a chilometro zero, dove i giovani restano a vivere con mamma e papà ben oltre i 30 anni. E in Italia l'età media per lasciare la casa dei genitori nel 2025 è salita a 30,2 anni, posizionandosi quasi 4 anni sopra la media dell'Unione Europea, fissata a 26,3 anni. E secondo i dati Istat, amici e amiche del PN1, il 69,4% degli under 35 vive ancora con la famiglia d'origine, con un netto aumento rispetto al 61,4% registrato nel 2012. E il tasso di occupazione dei giovani tra 20 e 29 anni è il più basso dell'Unione Europea, fermandosi al 47,6% a fronte di una media comunitaria del 65,5%. E il confronto con i paesi del Nord Europa evidenzia distanze abissali con la Finlandia e la Danimarca, dove i giovani diventano autonomi prima dei 23 anni, mentre noi italiani, insomma, siamo qui a 30,2 anni. Poi le differenze territoriali interne ci sono, vedono il mezzogiorno toccare il 71,5% di giovani conviventi con i genitori rispetto al 64,3% registrato nelle regioni del nord. Insomma, signore e signori, se avete acceso la radio da poco, l'ennesima ricerca fatta nel weekend ha confermato che siamo un popolo di mammoni e soprattutto di bamboccioni.

0: weekend ha riconfermato che noi italiani siamo un popolo di mammoni e bamboccioni, perché lasciavo la casa dei genitori, soprattutto una grossa percentuale lo fa, a 30,2 anni e non solo per comodità. Ci sono persone che sono d'accordo, altre che invece non la pensano, giustamente come i ricercatori con questa ricerca fatta e con i risultati che sono arrivati alcune ore fa.
1: Assolutamente non sono d'accordo con questa ricerca, cioè solo in parte, non è per forza un popolo di bamboccioni o i ragazzi sono mammoni, ma si parla sempre di un fatto economico. Se con uno stipendio, ti faccio l'esempio di mio figlio che ha 20 anni, che prende 1400 euro al mese, forse si ci arriva, dove vuoi che vada a fare la vita da solo fuori casa dei genitori? Non ci arriverebbe assolutissimamente alla fine del mese.
0: Ok, ok, grazie naturalmente per questa considerazione che poi prosegue.
1: Oltre al fatto che anche se non andassi a pagare, non volessi andare a pagare un affitto, è impossibile al giorno d'oggi avere un mutuo senza, non dico senza un garante, ma anche con il garante è molto difficile che le banche ti danno un mutuo al giorno d'oggi.
0: Va bene, grazie mille. C'è chi non la pensa, come la pensi tu?
2: Mi sa che la ricerca non ha mica tutti i torti, perché ho qui tre ragazze che ho cuccato l'anno scorso, che non vogliono più abbandonare il tetto.
0: Si trovano bene.
2: Non so come fare. E hanno 34, 33 e 38 anni.
0: Grazie.
2: Quindi non lo so, Rodolfo il cuccatore latino.
0: Tutte le ragazze sotto il suo tetto.
3: Buongiorno, ciao a tutti. Beh, allora io mi ritengo fortunata o sfortunata, non lo so. Mio figlio grande ha 21 anni, è andato a abitare da solo. E l'altro mio figlio ha 23. Quindi i miei non sono bamboccioni sicuramente. Ciao a tutti, Michele da Parma.
0: Grazie, grazie Michi. 393-444-0444. Cosa percepiscono le mie orecchie? Il serpente dall'Egitto, tra pochissimo la Sfinge, Abdullah con un ospite che non ha più abbandonato la spiaggia. Tra pochissimo in diretta nel primo PN1 di questa nuova settimana con voi, amici e amiche di Radio Number One, l'enigma della Sfinge.
4: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
5: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
5: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
5: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
7: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 26, buon pomeriggio. L'ennesima ricerca fatta nel weekend ha riconfermato che noi italiani siamo un popolo di mammoni e bamboccioni, perché lasciamo la casa dei genitori a 30,2 anni, e non solo per comodità, ma sta per avvicinarsi quel momento lì in cui si gioca con la Sfinge, la malefica pronta dall'Egitto per le

0: Siete su Radio Number One. Abbiamo detto che l'ennesima ricerca fatta lo scorso weekend ha riconfermato che noi italiani siamo un popolo di mammoni e bamboccioni e lasciamo la casa dei genitori a 30,2 anni e non solo per comodità. Abbiamo sentito entrambe le parti, c'è un messaggio molto carino di David, sentiamolo.
1: Ciao Radio Number One.
0: Ciao, benvenuto.
1: Allora, se voglio solo dire una cosa, sono andato via di casa all'età di quasi 24 anni, tuttora sono via, riesco a mantenere 3 figli, mia moglie sì, ha un lavoretto part time, ma io lavoro, vivo in un posto scomodo a circa 1800 metri e ho molta strada da fare per il lavoro, ma sinceramente non ho nessun problema né di soldi e né di affitti né di bollette. Sono dell'idea che bisogna stare coi piedi per terra e mettercela tutta sempre.
0: Grazie, grazie.

0: teatro romano che a quanto pare non vuole più sapere ritornare in Italia. E allora sentiamo l'enigma, prego, malefici.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati a Sharm el Sheikh. Dalla spiaggia più ambita, da Pat Romano, un nuovo enigma. A proposito, Abdul, cosa ci fa qui ancora il biondo di Radio Number One?
3: Ma perché voglio partecipare all'enigma? Perché è un enigma pruriginoso!
2: E allora, aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
3: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: Voi, secondo me dovreste prendere meno sole perché non ci ho capito nulla. Ma dire nulla è ancora un complimento. Ragazzi, forza, dai, ripetete questo enigma veramente pruriginoso. Difficile direi. Prego Pat, Sfinge.
2: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
3: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: Serve quel tipo di ragionamento, ma smettetela!

0: al passato con una canzone meravigliosa che ha fatto muovere alla Sfinge le zampe, a Pat Romano i piedi bruciacchiati e a noi i piedini ancora integri. Alle 14.36 si torna in Egitto con un enigma davvero pruriginoso e complicatissimo. Risentiamolo. Malefici, prego.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: Ma senti, ma tu...
3: Potrebbe essere il sogno, Carlo da Cremona.
0: Carlo da Cremona, ottimo ragionamento, alla Sfinge ride di noi, no.
4: Sono malefici. La soluzione dell'enigma è forse il sogno?
0: No, no.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Questa è difficile.
0: Lo so.
5: Secondo me le puzzette.
0: Ma quali
5: puzzette? Le puzzette, più ti avvicini, più diventano forti, se la stringi, svanisci.
0: No.
6: Ciao,
0: no.
6: Radio number one.
0: Ciao,
6: secondo
0: Carlo.
6: Me la parola della Sfinge è granchio. Un saluto d'ospitaletto, fate gli auguri a mia mamma che compie 67 anni, si chiama Elena.
0: Augurissimi, signora Elena, augurissimi da tutti noi e augurissimi dalla Sfinge.
7: Ciao Sti, sono Deborah dalla Brianza. È per caso il sogno?
0: No, non è il sogno.
8: Ciao carissimo.
0: Tesoro mio.
8: Colpo di sonno?
0: È per caso il colpo di sonno?
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: C'è qualcuno che è pronto, pronta a spararla più grossa?
10: Per me è il paracadute, sono Ileana.
0: Ileana.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: No, è una donna, malefici.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: Appunto. Ma la smettete di ridere? Ma sentili quei due malefici, uno con i piedi

0: alle 14.41 si torna immediatamente in Egitto dalla spiaggia di Sharm el Sheikh con la Sfinge Abdullah e con i piedi bruciacchiati patromano. Risentiamo l'enigma.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: Ma la smettete di ridere? Siete proprio malefici.
3: Ciao Stefano, io direi l'orgasmo, no, che dici? No, ciao.
0: No. Non è quello, Sirutito lì.
4: Buongiorno, ma che è l'effetto allucinogeno di un fungo?
0: No, non è l'effetto allucinogeno di un fungo.
5: Ciao Stefano, ciao, Marina cara. Da Bergamo.
0: Benvenuta.
5: Allora, l'illusione ottica, se vuoi. Illusione ottica perché ti fa vedere delle cose che poi non ci sono.
0: No.
5: Vedremo. No. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te, ottimo ragionamento, ma non è l'illusione ottica. Andiamo avanti.
6: Buongiorno Stefano e buon lunedì. Secondo me, se non ho capito male, più mi stringi più divento forte, secondo me no. È Rocco Siffredi. Ciao Max da Piacenza.
7: Bevete di meno la sera.
0: Ma quale Rocco?
8: Ciao, è un'allucinazione? Susi da Bergamo, ciao.
0: Massimo, no, stai buono. L'allucinazione.
7: Sempre peggio.
0: Ma come osi? Malefici.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
9: Su Radio Number One c'è il PNO.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: una grande canzone direttamente dal 1979, Anita Ward con Ring My Bell. Grazie ai nostri programmatori siamo tornati all'indietro nel tempo e dal passato al presente, dal 1979 al 2026. Spiaggia di Sharm el Sheikh, un enigma con i malefici Pat e soprattutto la malefica Sfinge.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: Ma senti. Ma tutto a posto in Egitto?
3: Ma ciao, sono Mara da Varese.
0: Ciao.
3: Potrebbe essere un ologramma?
0: Non è l'ologramma, Mara, non è quello. La Sfinge con la zampa ha detto no, no, no, no, no, no.
4: Ma Stefanino, non ho la più pallida idea di che cosa sia l'enigma della Sfinge. Ma si potrebbe avere il numero di telefono di Abdul, perché se passa anche a noi la roba che passa alla Sfinge, cioè cominciamo anche noi a vedere veramente delle cose meravigliose.
5: Fumate di meno!
0: No! Fate i bravi voi, fate i bravi!
6: La speranza, Michele da Cremona.
0: Non è nemmeno quella, Michele da Cremona, non è la speranza. Sentiamo altri ragionamenti.
7: Ciao, sono Ida da Fara. Per me sono gli incubi.
0: Gli incubi, non sono gli incubi.
8: Può essere il miraggio? Sono
0: no.
8: Simona.
0: Non è nemmeno il miraggio, Simo.
9: Ciao, number one. Può essere la fortuna?
0: No.
9: Da Luino, Natasha, ciao.
0: Che a volte è cieca.
10: Ciao, sono Angela da Casnigo. È il miraggio?
0: Non è quello. Andiamo in Sud Tirol.
11: Ja, guten Tag. Ja, ich bin schwarz. Ci riprova. Per me è Canederli.
0: Non sono i Canederli, amico mio del Sud Tirol.
12: Ciao Stefano, sono Adriana da Bergamo. Per me è la schiuma o le bolle di sapone.
0: No.
12: Ciao, un saluto.
0: Mi dispiace carissima Adriana, non sono le bolle di sapone, non è nemmeno la schiuma.
13: Ciao. Può essere il conforto?
0: No.
13: Sharon da Milano.
0: Non è il conforto, Sharon da Milano, riprova. Malefici.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
14: Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai, non è quello.

0: Giornate perse. È la nuova di Marco Mengoni, 14:53. Torniamo dai malefici in Egitto con Abdulla Sfinge, anche l'ospite, ormai da 4 giorni in spiaggia con i piedi bruciacchiati. Patromano, malefici, a voi la linea.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: Proviamo ad analizzare il testo che Abdul gentilmente mi ha spedito. Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte. Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa potrebbe essere la risposta corretta?
3: Ciao, Marco da Brescia. Potrebbe essere l'ombra.
0: No. Ciao. Non è quella, Marco. Un abbraccione a te, gli amici di Brescia. La coscienza, ci scrive Katty. No, la risposta all'indovinello è qualsiasi individuo di sesso maschile con cui ti scrivi. Se lo cerchi troppo, sparisce.
4: Ciao, sono Cristina. Potrebbe essere il riflesso?
0: No.
4: Ciao.
0: Ciao, cara.
5: Secondo me è una ex fidanzata da Paolo da Asti.
0: No, Paolo.
6: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Ha fatto quel tipo di ragionamento lì, malefica. Che cosa continui dall'Egitto a intervenire?
4: Potrebbe essere l'immaginazione. Ciao,
0: no,
4: Giovanna
0: no.
4: Da Novara.
0: L'idraulico, mi hanno scritto pure quello. No.
7: Ciao, number one. Secondo me è il miraggio. Simone della Val Camonica.
0: Il miraggio non è nemmeno quello. La Sfinge dice no e Patromano ride di noi.
8: Ciao, potrebbe essere la fantasia?
0: No. Non è quella.
9: Ciao, sono Silvia da Torino. L'enigma della Sfinge di oggi potrebbe essere la bolla di sapone.
0: Non è nemmeno la bolla di sapone.
10: Ciao Stefano. Ciao. Potrebbe essere l'immaginazione?
0: Non è quella, non è l'immaginazione.
10: Oh, ma provincia di Bergamo.
0: Mi dispiace. Se vi siete persi gli interventi o l'intervento della Sciura, ecco quello che ha fatto 5 minuti fa.
11: Un colpo di sonno?
0: Non contenta, ha deciso di riprovarci.
11: È il segreto?
0: Non contenta, ha deciso di riprovarci.
11: L'ombra?
0: Non contenta, ha deciso di riprovarci.
11: Un riflesso?
0: Purtroppo, amore mio, non è né uno né l'altro né quell'altro, ma c'è chi ha fatto di peggio, altri ragionamenti.
12: Ce l'ho, Stefano.
0: Vai!
12: La bolla di sapone.
0: La bolla?
12: La bolla di sapone! Sì!
0: No. Ma smettete, sono in difficoltà.
13: Che fai peggio, Stefano?
0: State buoni!
14: Su Radio Number One c'è il PNL.
15: Musica che cerchi.

0: 10, Pat Romano e la Sfinge in diretta dall'Egitto, un nuovo enigma. Tra pochissimo la top 10, in questo momento sono le 3 del pomeriggio, spazio alle ultime notizie.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento, lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa oggi alla Camera. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il Pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È stato assegnato a Robert Hull e Michael Woodford il Nobel per l'economia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino-Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus e Como-Roma. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
5: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.

0: Annalisa e Madame ce l'hanno cantata, grazie naturalmente, ospiti del grande palco del pomeriggio Number One in onda qui su Radio Number One dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 17. All'interno del PN1 c'è il primo spazio legato al Tutti contro Tutte, il primo gioco con l'enigma della Sfinge. Torniamo dai malefici, perché con la Sfinge c'è anche Patromano in spiaggia con i piedi bruciacchiati.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: E ridono, malefici.
3: Ciao Number One.
0: Ciao cara.
3: Secondo me la parola è sogno, perché più lo tieni stretto e dopo un po' svanisce, perché e cioè, tu torni nella realtà. Ciao da Alice Bergamo.
0: Ciao Alice, bellissimo ragionamento, purtroppo la Sfinge con la zampa dice no, riprova, ti inviamo un abbraccione gigante.
4: Ciao Stefanino, potrebbe essere l'illusione?
0: No, non è nemmeno l'illusione, amico mio.
5: Ciao Luciana da Brescia, potrebbe essere il sogno?
0: No.
6: Ma Dio, non ci ho pensato. Il mio stipendio, Roberto da Mantova.
0: È lo stipendio. No, non è.
1: L'hai sparata grossa.
0: È lui.
1: Umano.
0: Brava Sfinge.
7: Per me è l'amicizia, Teresa da Mantova.
0: Non è nemmeno l'amicizia, Teresa.
8: Ciao a tutti. È per caso la speranza?
0: No.
8: A Fatina Stefania da Casnigo.
0: Ciao Fatina Stefania, buon lavoro.
9: Ciao Stefano, potrebbe essere l'illusione, mi vengono in mente l'illusione o la fantasia in realtà?
0: No,
9: Una delle due.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Sta messa meglio di voi, malefici.
10: Ciao, sono Silvia. La risposta è l'orizzonte?
0: Non è l'orizzonte, cara.
11: La risposta all'enigma della Sfinge di oggi è l'illusione.
0: Non è nemmeno l'illusione. Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte. Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Che cosa?

0: Grazie a Darin e alla sua canzone di qualche tempo fa intitolata Punto Electric. 15 e 12, torniamo dai malefici. Pat Romano con i piedi bruciacchiati dal sole e dalla malefica sfinge a Charmaine Scicco con l'enigma.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: A saperlo. E continuate a ridere di noi, siete proprio malefici. Ma se veniamo lì vi facciamo una sfinge così.
3: L'immaginazione, Cinzia,
0: no,
3: da Brescia.
0: Non è l'immaginazione, no.
4: La parola della sfinge è immaginazione.
0: No.
5: Secondo me è la gelosia. Enrico da Cuneo.
0: No, andiamo a Cormano.
6: Mimmo da Cormano, buongiorno Stefano, buongiorno Sfinge, bella Pat, ciao Mohamed, Ibrahim, tutti. Io dico la fortuna.
0: Sei incazzato Abdul perché hai tenuto conto di tutti tranne lui.
6: Mimmo da Cormano rettifica. Ragazzi, l'amore.
0: No.
6: La scatina del Totocalcio. La scatina del Totocalcio. Mimmo da Cormano.
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Ciao Mimmo.
8: Ciao. Potrebbe essere l'arcobaleno?
0: No.
9: Ciao Stefano, secondo me è la I, intelligenza artificiale.
0: No.
10: Ciao, sono Umberto da Concorezzo. Per l'enigma della sfinge è la fortuna, forse. Ciao,
0: non
10: a tutti,
0: è nemmeno
10: buon pomeriggio.
0: Quello. Buon pomeriggio anche a te, salutiamo te e tutti gli amici di Concorezzo. Alessandra da Bergamo, può essere il segreto la risposta? No.
8: Allora, se non è il sogno, è il sonno.
0: Dai. Inizia con la lettera D di Domodossola, perché nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, dice Pat, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Quindi quando tu vorresti, no, diciamo con questo termine, qualcosa, lasci spazio alla D di Domodossola e di Empoli. Che cos'è?

0: Madonna alle 15:18 con Radio Number One che torna immediatamente in Egitto. Salutiamo Giada, circondata come sempre a quest'ora dei suoi uomini a Valeggio sul Mincio. Ciao Giada, bentornati in Egitto, andiamo dai malefici.
1: Se mi cerchi con troppa insistenza, spesso mi nascondo e sparisco. Più ti avvicini fisicamente a me, più divento forte.
2: Ma nel momento esatto in cui mi stringi tra le braccia, io svanisco del tutto per lasciare spazio alla realtà. Cosa sono?
0: Cosa sono? Ma smettetela di ridere. Senti, Patrovano come si diverte. Questa è Radio Number One. Ecco tecnicamente colei che alle 14:37 più vicina di tutti è andata, è andata vicina alla risposta aggiungendo un particolare.
3: Ciao, è l'oggetto del desiderio?
0: L'oggetto del desiderio, bastava dire questo.
4: Ciao Stefano, Roby di Padova, per me è il desiderio.
0: Signore e signori, Roby di Padova, numero uno. Lei ha sbagliato dicendo l'oggetto del desiderio. La sfinge vuole sentirsi raccontare da voi solo il desiderio. E Roby di Padova è il nostro campione. Un abbraccio gigante a te e gli amici del Veneto.
5: Desiderio, Massimo da Milano.
0: Massimo da Milano sale sul podio con la medaglia d'argento, ma andiamo in Valtellina perché lei è terza.
6: Il desiderio, Stefania da Sondrio.
0: Stefania. Da Sondrio, complimenti, medaglia di bronzo. Quella di legno, a chi va?
7: Il desiderio, Fatine da Casnigo.
0: Le Fatine da Casnigo.
8: È per caso il desiderio?
0: Sì.
8: Riccardo da Pandino.
0: Da Pandino, la medaglia di ceramica. La medaglia di plastica?
9: È il desiderio! Ciao Giovanna da Novara.
0: La medaglia di carta?
10: Il desiderio, Paolo Masenga da Asti.
0: Bravissimo. La medaglia di vetro?
11: Ciao Angie, la troupe dell'Agero.
0: Grande.
11: È il desiderio.
0: Bravo.
11: Buon lunedì.
0: Bravo, bravo. Ciao.
12: Allora dovrebbe essere il desiderio.
0: È quella.
12: Alessandra.
0: Erano i primi 10, facciamo naturalmente i complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, grazie per la pazienza, salutiamo Pat, tecnicamente ancora in spiaggia a bruciarsi i piedi, grazie ad Abdul e grazie alla Malefica, la Sfinge.

0: canzone di qualche tempo fa intitolata Treat You Better. 15:23. Signore e signori, tra pochissimo affronteremo un argomento tosto, perché l'ennesimo studio fatto nelle scorse ore da esperti con la E maiuscola parla del nostro DNA, signore e signori, il nostro DNA. Fino all'1,1% arriverebbe da antenati misteriosi chiamati antenati fantasma. Quindi tra pochissimo proveremo in vostra compagnia a fare chiarezza sul DNA fantasma. Su Radio Number One
1: c'è il DNA. Pomeriggio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Amici e amiche del pomeriggio Number One, buon lunedì, ridendo e scherzando. Il calendario oggi segna questa data, 12 ottobre, stiamo per arrivare a metà mese, in un mese in cui sono arrivate delle castagne molto buone. Mancano un minuto e mezzo alle 3:30 e oggi in rete si parla del DNA fantasma. Fino all'1,1% arriverebbe, dicono, da questa ricerca, da antenati misteriosi, quindi tra pochissimo proveremo a fare chiarezza, vi racconterò di questo studio pubblicato su Science, condotto su 503 genomi, che ha rivelato che fino all'1,1% del DNA umano proviene da una stirpe arcaica sconosciuta. Quindi tra poco ne parleremo con voi. Intanto saluto Graziella dei nostri, come sempre, dalla città di Milano. Grazie naturalmente per aver scelto Radio Number One. Un abbraccio a Serena da Torino. Saluto anche Giada dalla provincia di Milano, che è dei nostri come ogni giorno al ritorno da scuola in compagnia di mamma Sofia, che salutiamo, e con te, cara Sofia, abbracciamo naturalmente tutte quelle mamme che durante il pomeriggio, accompagnando a casa i loro figli, ascoltano il pomeriggio Number One. Per intervenire, interagire con noi, 393 444 0444. Tra pochissimo il DNA fantasma, ma prima c'è Giorgia con la sua nuova canzone intitolata Parafulmini.

0: con te.
1: E se io portassi l'ombrello? Non ci bagneremmo. Parafulmini, la nuova di Giorgia. Buon pomeriggio, buon lunedì, signore e signori. C'è questo studio pubblicato su Science, condotto su 503 genomi da un team dell'Università della California, Berkeley, che ha dimostrato che fino all'1,1% del nostro patrimonio genetico è in realtà di natura fantasma. E questa percentuale misteriosa non combacia con nessun fossile noto e appartiene a una stirpe arcaica sconosciuta della quale non possediamo alcun reperto biologico di riferimento. Quindi sicuramente la domanda è: chi siamo? E soprattutto, da dove veniamo? Chi ci ha progettato? Punto di domanda. Poi questa ricerca continua nel raccontarci che la distribuzione dei segmenti genetici dimostra che l'incrocio tra i nostri antenati e la popolazione fantasma è avvenuto in Africa prima della grande migrazione. Siete liberi di credere o non credere a questa ennesima ricerca scientifica che ci dice che l'1%, anzi l'1,1% del nostro DNA arriverebbe da antenati misteriosi, quindi in noi ci sarebbe un 1,1% di DNA fantasma. E allora vi chiedo, secondo voi, da dove arriviamo effettivamente? Con Of Monsters and Men continua il pomeriggio number one.

0: Little Talks of Monsters, Man su Radio Number One. Si parla soprattutto di DNA fantasma, perché oggi in rete si è scoperto che fino all'1,1% del nostro DNA arriverebbe da antenati misteriosi, e stiamo provando a fare chiarezza parlandovi di questo studio, tra l'altro pubblicato su Science, condotto su 503 genomi, che ha rivelato che fino all'1,1% del nostro DNA umano proviene da una stirpe arcaica sconosciuta. E allora sentiamo un po' quello che ci raccontate. Ad esempio, è da anni che dico ai miei amici e familiari che io vengo da Marte, quindi avevo ragione. Lo so, potresti tecnicamente avere ragione. Rispondono: ecco chi ha messo incinta Eva, i fantasmi. Quindi in molti, dopo questa ennesima ricerca, si chiedono a chi siamo, ma soprattutto da dove veniamo.
1: Stefano, guardando un po' come vanno le cose, più che da dove veniamo, mi chiedo dove stiamo andando. Ciao.
0: Anche quello è vero, da dove veniamo, ma soprattutto

0: Atlanta Woman, Peggy Gou, che ha dimostrato amore per l'Italia, come l'ha dimostrato Dua Lipa, che è spesso vista in quel di Milano. 15:42, abbiamo proprio un bel paese e oggi in rete si è parlato del DNA fantasma. Fino all'1,1% del nostro DNA arriverebbe da antenati misteriosi. Sicuramente più avanti ne sapremo di più. Quello che incombe è il secondo gioco legato al Tutti contro Tutte. Tra pochissimo un film meraviglioso da indovinare qui nel PN1.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
6: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: tutto per il tip.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

97, Bruce Springsteen. Tunnel o Tunnel of Love, il tunnel dell'amore, in italiano Tunnel of Love in inglese. E quando entri, diciamo, in quel tunnel, a pagare spesso il prezzo più caro è chi dei due si innamora di più. Lo so, è una grande canzone, Tunnel of Love, 15:51. Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute nel pomeriggio.

0: meritare una medaglia d'oro, il titolo di supercampione da vincere, con un film da indovinare. Se volete giocare, raccontateci con un messaggio vocale chi siete, da dove giocate e qual è il titolo corretto di questo film.
1: Attenzione!
2: È stato un successo.
3: Non voglio discutere l'arte musicale di Bohemian, come diavolo si chiama?
2: Rhapsody.
3: Ma nessuna radio trasmetterà mai una lagna mezza lirica di 6 minuti. Composta di parole sconclusionate, bismilla, stronzate! Io ho pagato per questo disco e mi aspetta l'ultima parola. Usciremo con You're My Best Friend. Deciso.
2: Oh, noi sappiamo cosa abbiamo, anche se tu no. Si chiama Bohemian Rhapsody.
4: Sarai per sempre ricordato come l'uomo che ha perduto i Queen.
3: Ricordati queste parole, se non stanno attenti, entro la fine dell'anno nessuno si ricorderà più dei Queen.
0: E invece quelle parole lì non andarono proprio in quella direzione, amico mio, perché poi si ricordarono tutti e ancora oggi tutti parlano sempre, sempre, sempre, costantemente di Freddie Mercury e dei Queen. Ma qual è il titolo corretto?

0: Cola, la nuova canzone di Tommaso Paradiso che abbiamo ascoltato anche sabato nello spazio Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, vi ricordo, su Radio Number One in mia compagnia, la nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Stiamo giocando con un film, questo.
1: Attenzione.
2: È stato un successo.
3: Non voglio discutere l'arte musicale di Bohemian, come diavolo si chiama?
2: Rhapsody.
3: Ma nessuna radio trasmetterà mai una lagna mezza lirica di 6 minuti.
0: E invece no, le hanno trasmesse quelle canzoni lunghe. Sentiamo qual è il titolo.
4: Ciao, Marco da Mantova. È Wayne's World, fusi di testa.
0: Ma come?
4: Ciao, buona giornata.
0: Ma come fusi di testa?
5: Bohemian Rhapsody, Luca da Cremona. Ciao, Ste.
0: Bravissimo, Luca da Cremona, complimenti, il numero uno. In seconda posizione da Torino, Elena.
6: E Rhapsody da Christian, mamma Monica, Chiuduno, Bergamo.
0: Terzi in classifica.
7: Ciao, sono Miria da Pradalunga, Bohemian Rhapsody del film dei Queen.
0: Va benissimo, tesoro, complimenti.
8: Bohemian Rhapsody dei Queen, il film dei Queen, Maria Monza Brianza.
0: Anche Maria da Monza Brianza c'è.
9: Bohemian Rhapsody.
0: Chi sei?
10: Federica da Mantova.
0: Brava. Ciao, Fede.
10: Bohemian Rhapsody.
0: Chi sei?
10: Rossella da Brescia.
0: Brava Rossi.
11: Bohemian Rhapsody.
0: Chi sei?
11: Che scema.
0: No.
11: Ciao Ste.
0: Ma chi sei?
5: Bohemian Rhapsody. Mauro e Fabrizio dalla provincia di Torino.
0: Dalla provincia di Torino. Piccolo break, tra pochissimo torna la Malefica dall'Egitto, questa volta con Abdullah e con la parola nascosta nel sarcofago.
12: Pomeriggio number one.
13: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, buon lunedì, le 4 e un minuto in questo preciso istante. Tra pochissimo torneremo a giocare in compagnia della Sfinge, ma prima le ultime notizie.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, anzi è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. Sono le parole rilasciate dalla Premier Meloni all'Assemblea Generale di Assolombarda. Ha poi aggiunto che la crescita italiana è debole, ma che l'economia ha retto l'onda d'urto. Sarà ricoverato domani in tarda mattinata Papelone XIV al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi all'intervento di rimozione di un nodulo polmonare che, come sostenuto dalla sala stampa vaticana, è emerso durante controlli di routine. L'agenda del pontefice al momento resta invariata, eccezion fatta per gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Dal 6 al 17 novembre è fissato un viaggio in Sud America. Conflitto Russia-Ucraina, Mosca accusa l'Europa sostenendo che faccia di tutto per impedire la fine del conflitto. Dice poi no alla tregua energetica, preferisce una pace duratura. Per il Financial Times, la Russia vuole uccidere i dirigenti europei della difesa. Indiscrezioni forti che naturalmente fanno discutere. Se saremo attaccati, siamo pronti a combattere immediatamente, sostiene il comandante supremo della NATO. Sport calcio, posticipi della sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 Atalanta contro Venezia, alla New Balance Arena di Bergamo. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. E domani torna la Champions League, l'Inter riceverà il Bruges a San Siro. In Napoli farà visita al Villarreal. Mercoledì Feyenoord, Como e Roma-Real Madrid. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Scegliere semplicemente una destinazione. Scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer. Il viaggio su misura per te.

0: nascosta, ma ci sarà Abdullah, unico nostro alleato, a darci alcuni indizi. Andiamo!
1: Sono tornata! Sono la Sfinge! E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire! Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta!
0: Ride bene chi ride ultima malefica, perché Abdullah ha già inviato il primo fax dal taxi parcheggiato naturalmente nei parcheggi della spiaggia di Sharm el Sheikh. Ecco il primo indizio. Ci racconta il nostro carissimo e gentilissimo Abdullah che la parola nascosta di oggi, lunedì 12 ottobre, è composta da 11 lettere, 7 le consonanti e 4 le vocali. 11 lettere, 7 consonanti e 4 vocali, iniziate a incasellare. Ecco il secondo fax con il primo indizio: è una tecnologia o tecnologia volta a trattare e valorizzare. E là là. Come siamo complicati oggi pomeriggio, ragazzi. È una tecnologia volta a trattare e valorizzare. 11 lettere, 7 consonanti e 4 vocali. In bocca alla Sfinge.

0: poquito de musica caliente aquí a Radio Number One con punteria Cardi B, Shakira. 4:11, si torna immediatamente in Egitto, la spiaggia è quella di Sharm el Sheikh con Abdul in compagnia della nostra Sfinge sempre più malefica con la parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto 11 lettere la compongono, 7 consonanti, 4 vocali, è una tecnologia volta a trattare e valorizzare. Sentiamo cosa dicono i nostri esperti riguardo. 393-444-0444 per i vostri messaggi scritti e vocali.
1: Ciao, sono Francesco da Endine. La parola nascosta può essere innovazione?
0: Non è innovazione, grazie per averci risposto. Ci scrivono, la risposta è liposuzione? No, Eli non è quella. Risponde anche Paola, la risposta è la laminazione, ovvero una tecnica estetica per le sopracciglia, non è nemmeno quella.
2: Ciao Stefano, mi viene in mente la parola riciclaggio, Mariana.
0: Riciclaggio,
2: Dargano.
0: Ci sei andata vicina, sappilo, ma non è. Sentiamo altre risposte, prego.
3: Ciao number one, la parola può essere algoritmo? Da?
4: Cristian, Mattia e mamma Gabriella da provincia di Sondrio.
0: Tesori miei, non è quella. La biotech no, o bioeconomia no, non è nemmeno quella. E allora Abdul giustamente ci invia il terzo fax contenente il secondo indizio. Spesso vediamo dei camion incaricati dello e tecnicamente dopo dello arriverebbe la parola nascosta di oggi. 11 lettere, 7 consonanti e 4 vocali. Spesso vediamo dei camion incaricati dello...

0: Le Cazzai vivono lì, anche se hanno nazionalità diverse, sono in sei. Questo gruppo tutto al femminile ci ha cantato questa canzone adesso su Radio Number One, intitolata Animal. Beh, signore e signori, abbiamo detto che la parola è nascosta nel sarcofago della Sfinge, ma siete intelligenti e soprattutto svegli e rapidi. 7 consonanti, 4 vocali e una tecnologia volta a trattare e valorizzare. Spesso vediamo dei camion incaricati dello.
1: Ciao Stefano da Viadana, la parola potrebbe essere smaltimento.
0: Signore e signori, so bravi, so furbi, so preparati.
2: Giancarlo dalla provincia di Bergamo, smaltimento.
0: Secondo.
3: Ciao Stefano, Giovanni e Verona, la parola è smaltimento.
0: Attaccatissimi, a un centesimo da Verona lui, terzo.
4: Ciao, la parola può essere smaltimento?
0: È quella, è
4: Jessica
0: quella.
4: Jessica da Villa D'Adda.
0: Da Villa D'Adda, ciao Jessica.
5: Caso potrebbe essere smaltimento?
0: È quella.
5: Da Cremona.
0: Anche Cremona risponde.
6: Buongiorno, la Buongiorno. Parola della Sfinge potrebbe essere smaltimento?
0: Corretta.
6: Matteo da Soncino.
0: Anche Soncino entra in top ten.
7: Ciao, la parola giusta è smaltimento. Antonio da Soncino.
0: Bravissimo.
8: Smaltimento, Francesco da Indian de Gaiano, ma sono di Castro e sono nato a Clusone. Ciao, grazie, ciao, ciao.
0: Grazie per tutti questi dettagli che ogni giorno prendono, no? Aumenta lo share sapendo sempre di più di questo nostro ascoltatore.
9: Può essere smaltimento?
0: È quella.
9: Ciao, Edita Guidizzolo.
0: Erano i primi 10, complimenti. Bravi, bravi, bravi. 11 lettere, 7 consonanti e 4 vocali. La parola nascosta era smaltimento.

0: momento, forza, che poi passa il momento. Live in the moment, Portugal, The Man, 4:21, siete su Radio Number One, Stefano Federici, come ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, Ligio al dovere e tra pochissimo anche al traffico con gli aggiornamenti legati alla viabilità. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1. Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dove? Signor Gabbro,
3: sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh?
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Musica che cerchi è

alle 4.25, ecco le ultime sul traffico. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, è segnalato un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, si stanno formando delle code a causa di questo incidente, quindi prestate la massima attenzione. C'è una perdita di carico tra Monza e la tangenziale est, sempre in direzione Brescia. Sulla tangenziale est di Varese, lavori di manutenzione in corso sulla statale 712 tra Varese Sud e lo svincolo per la statale 233 Varese Ponte Tresa. Si raccomanda prudenza e attenzione ai cantieri. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove un veicolo in panne tra Tortona e l'allacciamento con la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Milano causa possibili rallentamenti nel tratto. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, lavori in più tratti tra Masone e l'allacciamento a 10 in direzione Gravellona-Toce, tra Romagnano-Sesia e la 4 in direzione Genova e tra Ovada e Alessandria Sud sempre verso Gravellona-Toce, presenza di personale su strada. Andiamo nella capitale, sul grande raccordo anulare, il traffico è intenso in direzione Salaria tra lo svincolo 11 via Nomentana e lo svincolo 12 via Sant'Alessandro a causa di lavori in corso. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Pian piano, ridendo e scherzando, il pomeriggio Number One continua, manca una mezz'oretta, più o meno, alle 5, tra pochissimo, l'arrivo delle donne al volante, ma prima dobbiamo ancora raccontarvi un paio di cose, niente male, qui su Radio Number One, accompagnati naturalmente dalla musica, scelta dai nostri programmatori tra le più forti, dito nella piaga con Miss Italia.

Italia con Parrucco, Trucco, Tacco 12 e Ditole alla Piaga che ci ha cantato questa canzone adesso sul grande palco del pomeriggio number one. Signore e signori, dobbiamo assegnare, ma cos'è sta base? Il premio frittata a un signore che sulla strada del Passo della Mendola, siamo tra l'Alto Adige e il Trentino, con la sua automobile

intitolata Emerald Eyes, la nuova del cantante e youtuber statunitense Alex Warren. 4:37, siete su Radio Number One, buon pomeriggio, benvenuti. Abbiamo assegnato un primo premio frittata ad un signore che è finito con la sua auto contro un cartello del guidate con prudenza. Può capitare naturalmente quando si ha fretta, e può capitare anche, magari è capitato ad esempio ad alcuni di voi, di entrare un poco di fretta pure in banca a piedi, senza badare troppo a ciò che indossavate. Signori, può capitare con la fretta di oggi. Beh, andiamo a Trieste, perché un uomo è andato in banca per chiedere un prestito e si è presentato per sbaglio allo sportello, non so come abbia fatto, con il casco, ed è stato scambiato per un rapinatore. Quindi c'è stata confusione all'interno di questa banca, chiusura immediata delle porte di sicurezza, le bussole, attivazione del pulsante silenzioso e naturalmente le forze dell'ordine che poi sono intervenute, ma lui tecnicamente era lì solamente per chiedere un prestito e non per

0: Universe con One Republic, Starlight, The Fame, sentiti qui su Radio Number One. 4:41, abbiamo assegnato un secondo premio frittata a questo signore che, preso dalla fretta, è entrato in banca, si è rimesso il casco in testa, si è presentato allo sportello per chiedere un prestito, in realtà pensavano fosse un poco di buono e volesse rapinare l'istituto.
1: Poi se la banca gli avesse dato il prestito, quello lì col casco, la rapina l'avrebbe fatta la banca, visto i tassi.
0: Ma non dite così, dai, si scherza ovviamente. Bruno

0: canzone che dedichiamo a tutti gli sportivi come Gigi in questo momento in esterna con le cuffiette a pedalare per smaltire non si sa bene che cosa. Caterina invece sulla cyclette. Un abbraccio anche a Ernesto dalla palestra di Milano. 393-444-0444. Fra 35 secondi i nostri programmatori ci regaleranno una grande canzone che arriva dal 2002. State qui su Radio Number One.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Una super canzone firmata Red Hot Chili Peppers dal 2002, Can't Stop, sentita qui su Radio Number One. Ringraziamo come sempre i nostri programmatori che ci regalano grande musica. E a proposito di canzoni che sicuramente conoscete, che avete cantato, tra pochissimo anche ballato, arriverà tra pochi istanti qui su Radio Number One Greed Expectation di Sienna Spyro. Ma prima, a proposito di canzoni cantate, quelle che riescono a farti muovere il piedino e a pensare magari alla Spagna, all'Argentina.

0: Great Expectation dall'album Visitor, la cantante britannica Sienna Spyro che va a chiudere questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Non mi resta che ringraziare voi per aver partecipato come sempre in massa ai giochi e a tutto il programma che tornerà domani a partire dalle ore 2 del pomeriggio qui su Radio Number One. Da Stefano Federici è tutto, in arrivo le donne al volante. Fate i bravi, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Eccoci qua, siamo le donne al volante, ci siamo, sono le 17 cariche.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Un saluto da Andrea Ferrari. L'Italia non siede in Europa per dire sempre sì, anzi è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. Sono le parole rilasciate dalla Premier Meloni all'Assemblea Generale di Assolombarda, Associazione degli Industriali di Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza e Pavia. Ha poi aggiunto che la crescita italiana è debole, ma che l'economia ha retto l'onda d'urto. E ancora, sui costi dell'energia servono risposte strutturali. Alcuni meccanismi europei danneggiano le imprese e questo non va bene, detto la Meloni nel suo discorso. Sarà ricoverato domani in tarda mattinata Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi all'intervento di rimozione di un nodulo polmonare che, come sostenuto dalla sala stampa vaticana, è emerso durante controlli di routine. L'agenda del pontefice al momento resta invariata, eccezion fatta per gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Dal 6 al 17 novembre è in programma un viaggio in Sud America. Conflitto Russia-Ucraina, Mosca accusa l'Europa sostenendo che faccia di tutto per impedire la fine del conflitto. Dice poi no alla tregua energetica, preferisce una pace duratura. Per il Financial Times, la Russia vuole uccidere i dirigenti europei della difesa. Indiscrezioni forti che naturalmente fanno discutere. Se saremo attaccati siamo pronti a combattere immediatamente, sostiene il comandante supremo della NATO. Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, oltre 42.000 in meno rispetto all'anno precedente. Erano anni che non si andava in negativo. Soprattutto decrescono i furti, aumentano però truffe e frodi informatiche. Milano resta in vetta alla classifica di reati, unico capoluogo che fa registrare il segno più rispetto al 2024. In generale, male tutta la Lombardia. Sport calcio, posticipi della sesta giornata di Serie A, alle 18.30 Atalanta contro Venezia alla New Balance Arena di Bergamo, alle 20.45 Torino Udinese e domani torna la Champions League, l'Inter riceverà il Bruges a San Siro, il Napoli farà visita al Villarreal, mercoledì Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Chiudiamo col tennis, è iniziato il WTA di Wuhan in Cina, debutto ok per Jasmine Paolini che in 2-7 ha eliminato la ceca Bejek. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Cariche a pallettoni, come diceva per l'appunto Agnese, a parte le ginocchia, io te lo dico, voi della generazione Z non avete più il fisico per andare a fare escursioni sui bricchi di sabato e domenica, vi dovete riposare, capisci?
2: Sì, però dai, arrivi ad una certa età che dici, ho ancora un sacco di energie, l'energia ce l'hai, è che non hai più appunto il corpo che ti viene dietro, che brutta.
1: L'importante è che abbiamo la voce, perché ciò ci viene richiesto, un po' di brio, un po' di frizzantezza, quella c'è sempre. Quindi buon pomeriggio a tutti, buon inizio di settimana e siamo pronte qui dalle 17 alle 20 tutti i giorni. Partiamo intanto con la nostra musica.

0: Barazzi di Cesare Cremonini qui su Radio Number One con le donne al volante. Ce ne andiamo in macchina a Filadelfia, negli Stati Uniti, dove è successa una cosa veramente veramente curiosa e che probabilmente farà far venire la pelle d'oca a un po' di gente, più che altro per la paura, per la stizza, per il panico, dei veri e propri attacchi di panico, ovvero una gara di parcheggi AS.
1: Cioè AS vuol dire che tu in retromarcia devi entrare e poi raddrizzarti.
0: Esatto.
1: Quella è la S.
0: Quella è la
1: S. Okay,
0: sì.
1: Ok, allora si è svolta la prima edizione del Philadelphia Parallel Parking Association Championship, in cui 14 concorrenti si sono sfidati davanti a un sacco di spettatori, cimentandosi in tre prove: un parcheggio in un solo tentativo, una manovra in uno spazio molto stretto e una prova under duress, cioè durante la quale dovevano parcheggiare affrontando distrazioni e ostacoli. Un successone.
0: Sì, perché sono stati solo 14 gli sfidanti, ma in verità si sono iscritti quasi 900 persone. Ne hanno poi scelte poche, perché 900 auto a disposizione non le avevano, ma neanche 900 stalli, perché Filadelfia comunque è una città abbastanza grande. Però attenzione, perché quello che ha vinto si chiama Mario One Shot Marzucca ed è un vero e proprio eroe. Si è presentato con una tuta da stuntman, palloncini e persino una pioggia di multe della polizia dei parcheggi, rigorosamente finte, però insomma ha fatto un vero e proprio show e tac, con una mano sola, finestrino fuori e magari anche sigaretta in bocca, si è aggiudicato il primo premio.
1: Oh, comunque Mario Zucca è un italiano, ragazzi, siamo sempre ovunque. Mario Zucca a casa mia è un filadelfiano, si dirà così, di origine italiana. Ma attenzione, perché l'Audi Compensi, il vincitore, si è portato a casa la bellezza di $76.
0: Quella!
1: Cioè $76.
0: Quella!
1: Che non ti ci puoi manco comprare un panino o un hamburger, perché sono destinati a coprire la sua prossima multa per il parcheggio.
0: Cioè, perché
1: capisci?
0: Tu la prenderai, capito? Cioè, questo danno per scontato agli organizzatori. Oh, grazie per la fiducia, eh. Parcheggio con una mano, ma poi prendo le multe. Complimenti.

0: Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One, bentrovati. Abbiamo parlato di palestrati, tanto per fare una rima così al volo. Adesso parliamo di nudisti. No, io sono curiosa di sapere se qualcuno andrebbe a cena in un ristorante in cui si accede solo se si è nudi. Cioè no, allora ti spogli una volta che entri.
1: Ok, perché se non arrivi ti devi nudo spogliare strada.
0: Che, esatto, ti devi spogliare strada a camminare nudo, che comunque non si può, almeno in Italia non penso che si possa passeggiare nudi
1: no.
0: per strada. Non credo neanche negli Stati Uniti. Comunque c'è questa steakhouse di Hollywood, quindi siamo in Florida, che organizza delle serate in cui si cena completamente nudi. L'esperienza si chiama Nude Dining Experience e viene proposta il primo lunedì del mese.
1: Esatto, ma chi preferisce può anche utilizzare gli accappatoi messi a disposizione, perché insomma spogliarsi completamente è una possibilità, non è un obbligo. Sappiate però che se volete andare troverete appunto gente prevalentemente senza vestiti, con una cena elegante, senza il rischio di macchiarsi. Ecco, quando si beve il vino, si sorseggia il vino, si mangia qualcosa di particolarmente liquido che può andare insomma sui vestiti. Appunto abbiamo parlato di palestre, quindi dopo aversi fatto un fisico addominale scolpito puoi anche andare a farlo vedere a tutti al ristorante.
0: Sì.
1: Bello.
0: Allora, guarda, io nulla in contrario su questa cosa. Ho un dubbio sull'igiene. Cioè l'idea di mettere le mie chiappone su una sedia.
1: Vabbè, spero le abbiano pulite prima e le puliscano anche dopo, soprattutto.
0: Sì, però è comunque una cosa che così l'idea non mi fa impazzire. Però se piace, dopodiché secondo me o tutti nudi o niente.
1: No,
0: cioè
1: esatto.
0: Non metto l'accappatoio, tolgo l'accappatoio.
1: No, sono come le saune, le bagni, le terme, insomma, il Trentino Alto Adige in Austria.
0: Ma che saune frequenti?
1: Vabbè, scusami.
0: Ti metti il costume.
1: Ma no, non te le metti in quelle apposta, cioè in quelle, per esempio in Alto Adige, in Austria, in Germania,
0: sì.
1: Tu per entrare nel centro benessere non devi avere il costume, punto. Puoi avere il tuo accappatoio, il tuo,
0: okay.
1: Puoi prenderlo se non ce l'hai, ma il costume è proprio vietato, quindi sono in giro tutti nudi.
0: Ed è ma per veramente? Forza, cioè
1: certo.
0: Vai, entri nella sauna e
1: sei
0: desnudo.
1: Sì.
0: Vedi, non lo sapevo. Io ho frequentato solo saune e bagni turchi.
1: Sì.
0: Costume accepted.
1: No, queste sono quelle over 18.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, Know That You're Not Alone, qui su Radio Number One.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E lo scopriamo insieme a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ciao Paolo, buona serata. Pronto Paolo, vediamo se lo sentiamo.
2: Cioè, abbiamo Paolo Corazzon?
1: Abbiamo perso il collegamento con il nostro Paolo Corazzon.
2: No.
1: Ci riproveremo. Proviamo a rimandare di qualche istante l'appuntamento con il meteo, con il nostro Paolo Corazzon. E allora intanto andiamo con la musica, direi. Ci sono i Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole.
2: Ma prima di Nuvole continuiamo a parlare per un attimo di nudità, perché c'è qualcuno che dice ristorante tutti nudi, terme, sauna tutti nudi, va bene, perché tanto ognuno con i suoi difetti in bella mostra, alla fine siamo tutti nudi, chi se ne frega e ci sta. Ma ti dico questa cosa, quella volta appunto che ho fatto l'esperienza della sauna, proprio del centro benessere in Alto Adige, in cui appunto i costumi non erano proprio ammessi. Dopo un po' le altre persone manco le vedi, perché tanto siete tutti uguali. È come se tutti fossero vestiti praticamente.
1: Beh, no, certo, sì. Cioè, a parte che appunto io dicevo, in questo ristorante di cui parlavamo in California, che propone una serata al mese in cui si va a mangiare tutti nudi, in realtà c'è la possibilità di, volendo, di indossare un accappatoio. In realtà dicevo no, cioè o tutti nudi o tutti vestiti, proprio perché poi magari tolto l'imbarazzo iniziale, se mai uno lo provasse, poi quando ti rendi conto che siamo tutti nelle medesime condizioni, a quel punto l'imbarazzo svanisce e quindi si può fare. Così come dice il nostro amico Federico, non è che mi sentirei proprio a mio agio l'idea, però se ognuno con i propri difetti in bella mostra, perché no? Adesso sì, su Radio Number One ci sono i Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole.

0: te.
1: Le nuvole forma di te, nuvole tiro mancino insieme a Simona Molinari qui su Radio Number One, dove noi donne al volante ci apprestiamo a parlare di questa nuova fase storica. Una fase che però a me un po' sinceramente fa cadere le braccia, anche solo dal suo nome.
2: Si chiama... Stiamo vivendo una nuova era geologica, si chiama il Merdocene. Così è stata ribattezzata da un giornalista ed esperto di media canadese, Cory Doctorow. Doctorow. Ho detto bene. E stiamo vivendo in una fase di merdizzazione, enshitification, detta in inglese, che identifica un momento di progressivo inesorabile peggioramento delle piattaforme digitali, social e non solo, web. Facebook, per esempio, dice lui, è passato da social media che privilegiava le interazioni umane a un raccoglitore di pubblicità invadenti che hanno reso la piattaforma inutilizzabile. Vabbè, ma questo vale
1: per tutto.
2: In realtà per un po' tutti i social, ma un po' per tutti i siti internet in generale, che poteva essere un grande mezzo, e comunque in parte lo è, di comunicazione e di aggiornamento, ma talvolta scade. Questa cosa non riguarda solo il mondo del web, secondo lui, ma in generale tutto ciò che ci circonda ormai è di scarsa qualità.
1: Sì, i beni di consumo, i servizi, i prodotti artistici, anche le esperienze. Insomma, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, secondo lui, e la vera difficoltà è quella di cambiare, perché fare scelte etiche è molto difficile. Combattere i monopoli che popolano le nostre vite anche, anzi è proprio quasi impossibile. Mi viene da pensare, io adesso boicotto questo prodotto per queste ragioni, poi vai a scoprire che la stessa azienda che ti vende quel prodotto, l'azienda a capo, diciamo così, poi ti offre anche tanti altri servizi che tu usi e che sei praticamente obbligato ad usare. Quindi siamo nel merdocene.
2: Non so se voi siete d'accordo, cioè, è un po' forte come definizione, però secondo me è abbastanza azzeccata. Nutro però ancora qualche speranza su un risveglio collettivo, perché non è mai troppo tardi per i corsi e i ricorsi storici. Si torna indietro, ma talvolta si va avanti, quindi magari potremmo, come dire, riabilitarci in questo senso quanto prima. Su Radio Number One proseguiamo con la nostra musica. C'è Sabrina Carpenter, pezzo dell'anno scorso, 2025. Questa è la sua Cheers.

0: Madonna e tutti gli artisti che hanno frequentato la Danceteria, storico locale di New York. State con noi perché su Radio Number One è in arrivo anche una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Hot Chocolate, questa You Sexy Thing, la grande canzone di Radio Number One, canzone che ha fatto parte della colonna sonora di almeno 15 film. Il primo che mi viene in mente del 1997, Full Monty, visto al cinema, quindi 10 anni dopo la pubblicazione, fantastico, del pezzo di Hot Chocolate, la grande canzone. Le grandi canzoni le trovate solo qui su Radio Number One, quando sono le 19:47, quindi quasi ora di cena, direi a questo punto un po' per tutti. Vi proponiamo una cena a base di carne secca.
1: Ah, gourmet, oh. Chef's kiss, così si dice. Muah, sì, la ciliegina sulla torta di questa cena, di questo lunedì 12 ottobre, che magari per tanti, essendo lunedì, era un po' gnecco, così si può dire. Ecco, sì, carne secca, perché attenzione, se lo sappiamo, la cucina ha sempre delle rivoluzioni, ogni annata, insomma, ha le proprie mode, ha le proprie influenze, ed ecco che dall'alba dei tempi esiste la carne secca, ma ora sta ritornando sugli scaffali dei supermercati, quindi non vediamo l'ora, insomma, di trovarla e assaporarla, mangiarla, gustarla, proprio come se fosse una costata, una fiorentina, qualcosa di cui dici buono. No, è carne secca. Buona.
0: Allora, veramente. Sì, perché gli esperti del mercato, del settore, dicono che in realtà è ancora in una fase embrionale, ma sta prendendo piede sempre di più anche nella grande distribuzione, quindi snack a base di carne, chips croccanti, salame o salsiccia, va rivisitate in varie versioni, comunque secca. Allora, io già non sono un amante della carne, mm-hmm, in generale, okay, cioè lo mangio così in modo molto contenuto. Secca proprio non mi ispira, soprattutto da quando ho visto un film.
1: Sì.
0: Che non voglio. Allora, ti dico solo il titolo: okay. Apex, okay. Film di quest'anno, con Charlize Theron. Lei fa sempre dei capolavori. È un thrillerone ad altissimo tasso adrenalinico, in cui vi dico solo, se non l'avete visto, c'entra della carne secca umana. E quindi, da quel momento, a maggior ragione, ho deciso che la carne secca non va per me.
1: La lasciamo lì, eh.
0: C'è Marco Mengoni su Radio Number One.
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Vanessa Singh di Ed Sheeran. Noi donne al volante vi salutiamo, certe del fatto che vi ritroveremo, ci ritroverete domani alle 17.
1: Ora spazio all'happy hour di Luchino e Gabro, chissà che è loro che insomma hanno questa cucina che va e non va, non si è mai capito se si mangia o meno in questo locale. Oggi magari vi possono proporre una fantastica, un fantastico piatto di carne secca.
0: Ah, visto che abbiamo detto che va, sta andando molto di moda, secondo me loro avranno un sacco di modi di proporvi su come consumarla, come accompagnarla.
1: Che va bontà. Bene. Ci risentiamo domani alle 17. Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta oltre le previsioni.
2: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
4: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, il premio di maggioranza norme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
2: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
5: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.
6: Non mi meraviglia, mio signore.
7: Certo, lunedì, inizia la settimana.
8: Non ce lo dica, non ce lo dica.
7: Mamma mia, sento che Gandalf è pronto, è attivo stasera, quindi mangeremo qualcosa.
6: È,
7: no?
6: Impossibile, mio figlio.
8: No, abbiamo già.
7: Niente, abbiamo già chiuso. Noi eravamo già partiti, che stasera ci va di lusso, invece niente.
9: Vabbè, buonasera, capo.
7: Buonasera. Salutiamo tutti gli amici, salutiamo anche il signor Gabo.
8: Eccoci, buonasera signor Lucchino. Sì, sì, dai, bene. Siamo tornati.
7: Mamma mia, un po' come il vitello, siamo tornati. Sì.
9: Lei è un cretino.
7: Allora, cominciamo già così la settimana, pensi il resto come andrà a finire, chi può dirlo, non si sa. Vabbè,
10: ciao raga, com'è?
7: Infatti, buonasera.
8: Ben arrivato.
7: Presto stasera.
8: Visto.
7: Com'è arrivato così presto? Vuole fare qualcosa di...
10: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
7: Sì, quasi però.
8: Ho un po' d'acqua, Berti, dai.
7: Berti. Va bene, salutiamo le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poco fa. Nell'appuntamento pomeridiano come puntualmente accade ogni pomeriggio qui su Radio Number One. Siete nel posto giusto, siete sulla radio giusta e siete nel programma giusto, anzi nel locale giusto, siete nell'happy hour, appunto quello di Radio Number One, dove qui parliamo di un sacco di cose, poi guarda, una cosa dopo l'altra che
8: vengono
7: di niente.
8: Stasera letteratura.
7: Attenzione, stasera letteratura. Noi abbiamo le caselle, sai quando scegli le caselle, no? Letteratura, alta finanza, biologia,
8: scienza,
7: storia dell'arte, scienza, matematica, quelle robe lì. Ecco, quello lì è un altro programma, non è il nostro, ma va bene uguale. Però qui, solo qui,
8: lo dica.
7: Qui sì. E da nessun'altra parte. E allora, prima cosa che facciamo, diciamolo.
8: Come ogni giorno, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo.
7: E diciamolo, e allora attenzione, perché oggi è Sant'Edisto.
8: Auguri!
7: Se avete un amico che si chiama Edista, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione, perché oggi, è la giornata mondiale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul benessere psicologico. E qui abbiamo chilometri e chilometri, giorni da fare con questa giornata, delle settimane anche.

0: tra noi, abbiamo anche gli ascoltatori che fanno delle battute, signor Gabro.
1: Ah, sì, cosa dicono?
0: Ida, ciao Ida, Ida. Ida fa le battute, attenzione, ha detto buona serata e buon lavoro, detto tra noi, perché c'era la canzone, capito?
2: Scusi, non ho capito. Niente,
1: tutti artisti in questo locale.
0: Guardi, sì, intraprendiamo il filotto stasera. Sono tutti con noi stasera. Tra le altre cose, sapete che ormai da qualche tempo c'è in occasione di questo, di questa tournée, no? Il prossimo spettacolo
1: internazionale, mondiale.
0: Esatto, del signor Gap con le sue imitazioni fantastiche, meravigliose, stupende, tutte uguali, proprio li fa tutte uguali, e lui li proprio preciso. C'è il gioco aperitivo che ormai da qualche settimana stiamo facendo. Per prenotarvi dovete mandare un messaggio così, detto gioco aperitivo, oppure anche un vocale dicendo gioco aperitivo, per essere richiamati in casa o comunque per essere sorteggiati, richiamati, perché poi a seconda delle serate decidiamo che tipologia di gioco aperitivo facciamo, se è quello che noi chiamiamo voi o se è quello che voi chiamate noi, perché a seconda delle situazioni la cosa funziona in questo modo. Poi attenzione che da qualche giorno a questa parte abbiamo insomma una cosa molto più seriosa, no? Che
1: sì,
0: effettivamente, cioè,
1: perché dovete sapere che io sono sempre a lavoro, facitura ogni settimana, ogni mese, ogni anno, sto cercando l'amore.
0: Sta cercando l'amore, e allora attenzione perché il signor Gabbro sta cercando l'amore, e allora abbiamo questo Gabbroli e donne, che è questo nuovo appuntamento, quindi se volete prenotarvi al trono con il signor Gabbro, mi raccomando, il numero è sempre quello.
1: Ricordiamo... 393-444-0444, non abbiate paura, offro io.
0: Bravissimo, basta. Ho chiuso questo intermezzo e questa triste pagina di questa serata. Attenzione, ricordiamo che più tardi ci sarà l'appuntamento, quello importante invece del dedicato, dove voi andate a richiedere la vostra musica e le vostre canzoni, e mi raccomando potete dedicarla anche a voi stessi, magari in occasione di questa giornata, essendo lunedì magari ce l'avete con qualcuno. A proposito di ce l'avete con qualcuno, noi abbiamo l'ufficio reclami, che però ultimamente si arrivano delle situazioni dove insomma mandate a quel paese a destra e a manca, però sono un po' pesantine, non possiamo mandarle in onda, no?
1: Cioè, potete delle dire i nomi, dai.
0: Dai, quelle robe, cioè, cerchiamo di essere un pochettino più pacati, no? Che magari forse facciamo, cioè, le cose, cioè, più soft, no? Va bene, più soft, eh? Giusto, più soft. Più soft.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ma Berti ha appena finito, ma non lo so io, va bene, dai, dai. Ce la faremo mai, non ce la faremo mai.
1: Poi sì, di lunedì,
0: no,
1: guardi.
0: No, lunedì è lunedì.

Il pezzo originale No More I Love Yous è del 1986, scritta dai musicisti britannici David Freeman e Joseph Hughes, registrata, fu pubblicato appunto nell'86 come singolo di lancio del loro album di debutto omonimo. Poi lo prende in mano Annie Lennox nel 1995 e lo fa diventare ciò che tutti conosciamo e che ancora ascoltiamo. Il brano di maggior successo per Annie Lennox nel Regno Unito, dove raggiunse la posizione numero 2 dei singoli più venduti e rimase in classifica per 12 settimane. Era il 1995, con questa No More I Love Yous l'abbiamo ritrovata in Number One Classics in questo lunedì sera. Ora anche Robert Palmer con Every Kind of People.

0: Stop Dragging My Heart Around, pezzo del 1981 e number one classics in questo lunedì sera in compagnia di Chiara Papanicolaou. Restate con me perché il viaggio nel mondo della musica, quella più bella degli anni 70, 80 e 90, prosegue tra pochissimo.
1: Number one classics. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Radio Number One Classics 1984.

to accept your fashion sales, beards, lip prints up.

Nel 1977 risuonava nelle radio di tutto il mondo questa You're in my heart, la voce di Rod Stewart, qui in Number One Classics. Il testo tra l'altro cita due delle squadre preferite di calcio di Rod Stewart nella frase Celtic e poi United, e anche la busta interna dell'album Footloose e Fancy Free presenta un'illustrazione in cui i nomi Glasgow Celtic e Manchester United sembrano fuoriuscire dall'autoradio all'interno di un'auto, di una macchina, lì dove forse vi trovate anche voi in questo momento, se state tornando così tardi dal lavoro o qualunque impegno abbiate in questo lunedì sera, oppure siete a casa belli, tranquilli, rilassati sul divano ad ascoltare la musica bella degli anni 70, 80 e 90. Infatti si prosegue con nel 1982 con gli America You Can Do Magic.

From classic to classic.

Gli incredibili Aerosmith con Crazy, forse la più famosa, no, ma una delle più famose del loro repertorio del 1994, canzone con la quale si aggiudicarono anche un Grammy per la miglior performance di duo o di un gruppo proprio in quell'anno lì, nel 1994. Poteva essere diversamente con un gruppo immenso come gli Aerosmith che abbiamo incontrato in Number One Classics. Adesso andiamo indietro di quasi 20 anni, perché siamo all'inizio degli anni 70. Nel 72 ci sono i Doobie Brothers con Listen to the Music.

0: Ci sono anche i Doobie Brothers con questa Listen to the Music dal 1972 in Number One Classics. Di nuovo una buona serata a tutti. Siete con Chiara Papanicolaou, ancora un pezzettino di viaggio da fare insieme nella grande musica, quindi non scappate, restate lì.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Sting e la sua Fragile del 1987, perfetta per accompagnarci verso la fine di questa giornata e quasi anche la fine di questo primo appuntamento della settimana con Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Lo sapete, la trovate qui su Radio Number One tutte le sere dalle 22 alle 23. Adesso siamo negli anni 70, nel 73 per la precisione, con Robert Fleck e Killing Me Softly with This Song.

0: Sì, Number One Classics con questo pezzo del 1993, Vivere, non smette di stupirci, ma neanche di stupirsi, perché chi l'avrebbe detto che si sarebbe portato a casa un dottorato honoris causa in politica e comunicazione presso l'Università di Salerno, cosa che è successa proprio nei giorni scorsi, la settimana scorsa, mercoledì 7, è stato insignito, insomma, del dottorato honoris causa. Si è detto incredulo, non tanto per il premio in sé, ma sicuramente perché gli ha fatto un grande piacere, probabilmente non se l'aspettava, ma perché il collegio docenti che ha deciso di dargli questo riconoscimento l'ha votato all'unanimità, quindi tutti d'accordo, e lui ha detto: strano per me, che sono sempre stato un artista, un cantante così divisivo. In teoria potrebbe insegnare, ha detto che non lo farà, continuerà a fare musica. Nel caso succedesse che insegni, ha detto: non darò voti, al massimo chiederò il bis agli studenti, quando sono stati molto molto bravi nella loro interrogazione, nel loro esame, potrebbe chiedere un bis. Siamo in chiusura di questo primo appuntamento della settimana di Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Sono molto contenta di avervi ritrovato, vi ringrazio della compagnia, vi rinnovo l'appuntamento sempre alle 22 domani sera, martedì, qui su Radio Number One. Buonanotte a tutti.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
0: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è